Girls to Rock, un brano che dal 1996 ci accoglie in questa seconda parte della mattinata per darci il buongiorno. Questa era Someday, appena ascoltata su Radio Selene. E buongiorno a tutti gli amici in ascolto, sono le 10.

Sigla nel nostro appuntamento e benvenuti su Radio Selene. Ancora benvenuti, buon venerdì mattina a tutti gli amici che sono in ascolto. Tra poco parliamo di iniziative solidali, perché questa scuola non si sa quando partirà, forse verrà ritardata, ma l'acquisto del materiale scolastico, beh, quello resta una costante.

It's a beautiful day e lo è sempre, ogni volta che ascoltiamo Pino Daniele diventa un giorno bellissimo. E allora buon venerdì, che sia un bellissimo venerdì per tutti voi che siete in ascolto. Amici, ne parlava Ilia questa mattina. Queste scuole sapremo se partiranno, partiranno, quando partiranno, se nella data prestabilita o se magari l'inizio scolastico verrà rimandato a causa del grande caldo e anche dell'inadeguatezza delle classi, delle aule che non hanno i climatizzatori e quindi non possono garantire un'aria fresca per sostenere le lezioni in tranquillità. C'è comunque da dire che prima o poi la scuola inizierà e quindi bisogna reperire il materiale scolastico. Ne parlavamo qualche giorno fa, si stanno moltiplicando le iniziative solidali per permettere ai ragazzi, ma anche ai più piccoli, di rientrare in classe e di farlo con tutto l'occorrente, perché c'è da dire che la vita ormai è costosa e quindi anche acquistare i libri, anche acquistare zaini, penne, quaderni può pesare sulle famiglie italiane che già devono far fronte a molteplici attacchi economici. Mi viene da definirli così. E allora questa iniziativa ci porta ad Ostuni, dove il Lions Club ha rinnovato l'impegno con l'iniziativa Zaino Sospeso, un impegno che proprio vuole sostenere le famiglie che hanno delle difficoltà, ma vuole sostenere soprattutto i bambini che torneranno in classe e che devono poterlo fare con tutti i mezzi e gli strumenti richiesti, in modo tale da non sentirsi diversi dagli altri, in modo tale da sentire di avere le stesse opportunità e sentire di avere la stessa dignità. È una rete questa, è quella che parte da Ostuni ma che coinvolge anche Carovigno, San Michele e diverse attività che hanno scelto di aderire a questa iniziativa. E quindi come si può dare il proprio contributo? Nei diversi punti di raccolta sarà possibile donare materiale scolastico nuovo, quindi non usato, mi raccomando, quindi quaderni che vi sono avanzati, block notes che non usate più, penne, matite, colori, album da disegno, materiale per geometria, forbici, colle, righelli, astucci, zaini, altri colori da cancelleria, tutto quello che avete in casa che magari avete acquistato per i vostri figli ma che i vostri figli non hanno utilizzato. Quindi piuttosto che lasciarlo lì a prendere polvere, sappiate che lo potete donare e questo è un bel gesto che aiuterà tutti quei bambini che torneranno a scuola e lo potranno fare con tutto il

live nel nostro appuntamento di oggi, che poi se ci penso quanto mi piaceva andare a scegliere il diario, guardate, tutte le altre cose non importava più di tanto, ma l'idea di andare ad acquistare il diario per l'anno scolastico per me era una cosa molto seria. Li guardavo tutti, li aprivo e controllavo se avessero sticker o meno, se avessero delle nozioni, delle curiosità, delle barzellette. Davvero la prendevo sul serio quella scelta, non so voi.

Alice, che brano meraviglioso del 1973 di Francesco De Gregori, che meraviglia ragazzi, è così che passiamo le nostre mattinate, con la musica di alta e grande qualità. E niente, me la volevo suonare un po', che poi nel merito non è mio, questo lo sottolineo, perché ogni tanto scrivono su WhatsApp, ah Rebecca che bella musica, che non la scelgo io, non voglio prendermi i meriti, è il nostro programmatore musicale Onofrio Ambrosino che ha il merito di creare questo sottofondo che ascoltiamo, anche se siamo in luoghi diversi. Detto ciò, veniamo alle notizie, quelle interessanti, quelle curiose, e parliamo del Gidro. Cos'è il Gidro? È il Giro d'Italia in idrovolante, da cui il termine Gidro, ed è interessante che toccherà la Puglia. La seconda parte di questo tour aereo, organizzato dall'Associazione Aviazione Marittima Italiana, prenderà il via proprio dopodomani e partirà da Bracciano, Roma, per poi toccare Bari, poi Brindisi, poi Taranto, infine Gallipoli in provincia di Lecce, per un totale di circa 1200 chilometri percorsi in volo. Un evento quindi da seguire col naso all'insù, molto bello, molto suggestivo, che come al solito ci onora, perché sceglie anche la Puglia per fare queste tappe molto molto belle. Io non sono mai stata su un idrovolante, nemmeno su un elicottero, un po' di FIFA devo dire la verità, ho preso solo gli aerei, il più delle volte cerco di autoconvincermi che non sono a quell'altezza lì.

Yui Toto nel nostro appuntamento, che dal 1986 questo brano torna come una carezza, torna con una manciata di ricordi magari che avete rivissuto proprio ascoltandolo. Mamma, ci piace alternare il passato e il presente, e quindi è il turno di una novità, di un'artista, una rocker italiana piena di grinta, che però torna con un brano che apre un interrogativo. Un amore senza finale è un amore che non ha una fine? Meraviglioso errore, questo è il nuovo brano di Gianna Nannini. Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.

Annalisa nel nostro appuntamento di oggi. Ma voi la mattina svegliate il vostro partner prima di andare via? Gli date un bacetto? No, vi salutate come si deve? Fatemelo sapere. Intanto gli Wham ci lanciano proprio questo messaggio: Wake me up before you go go.

Bacetto, il vostro partner, prima di andare via, mi raccomando, salutiamoci, così la giornata inizia meglio. You wake me up before you go su Radio Selene. E buongiorno a tutti, sono le 11:01.

che si prepara anche per venire con il suo summer tour anche a Bari, dopo l'Odissea, insomma, finalmente avrà luogo il suo concerto estivo e lo abbiamo ascoltato su Radio Selene. Poco giochiamo con la fantasia, amici di Radio Selene, perché ci sono dei cartoni animati che si fondono ad alcuni film e ne parleremo. Ma se voi poteste far parte di un cartone animato, in quale di questi cartoni vorreste finire? Ne parliamo tra poco.

Charlie Puth nel nostro appuntamento. Buon venerdì a tutti coloro che sono in nostra compagnia. Bene, giochiamo con la fantasia, mi piace spesso farlo nei nostri appuntamenti e voglio chiamare in causa i cartoni animati, perché sin da quando siamo più piccoli siamo abituati a vedere delle robe incredibili che accadono nei cartoni animati, ma che possono succedere solo là dentro. Perché? Perché i protagonisti dei cartoni animati sfuggono alle leggi della fisica, quelle normali. Per esempio, che ne so, un personaggio di un cartone può essere schiacciato da un pianoforte ma non succede niente, può cadere da un grattacielo di 11 piani ma non si fa niente, riesce a rimanere illeso anche se un'auto magari investe quel personaggio, insomma cose da cartoni animati. E accade che al cinema arriva una pellicola veramente molto interessante che mette al centro Willy il Coyote, lo conosciamo tutti, sì, quello che ha un intento solo nella sua vita, cioè catturare un grosso pernuto blu che, sappiate, solo noi in Italia chiamiamo Bip Bip. Per il resto del mondo non si chiama così, però vabbè, noi l'abbiamo ribattezzato Bip Bip e Bip Bip rimarrà. Debutta al box office italiano, già un grandissimo successo, 277.000 euro, 39.000 presenze, un fenomeno insomma degli ultimi mesi. Comunque, perché mi piace questa pellicola? Perché ve ne parlo? Perché c'è la parte del cartone animato, quindi Willy il Coyote, Bip Bip, e poi ci sono degli attori in carne ed ossa, e quindi un mix tra il cartone animato e live action. E io voglio chiedere a voi, amici in ascolto, facendo un po' al contrario, se voi poteste entrare in un cartone animato, in questo caso è il cartone che è entrato a far parte del film, ma se voi poteste entrare a far parte di un cartone animato, in quale cartone animato vorreste avere una parte? Lo so che ce ne sono tanti, avete l'imbarazzo della scelta, però pensateci e fatemelo sapere. 347 72 72 274.

nostro appuntamento di questo venerdì, ci piace fantasticare. Ed allora parliamo di cartoni animati che incontrano il mondo del cinema. Ci sono queste sperimentazioni che mi piacciono moltissimo. Perché? Perché ci portano su un piano diverso, finalmente. Grazie ad un live action, gli attori recitano come se fossero parte di un cartone animato. E poi c'è la parte animata, la sezione del cartone, che fa parte del film. Ci sono diversi casi, già in passato, che hanno fatto grande successo. Per esempio Space Jam della Warner Bros, in cui Michael Jordan doveva avere a che fare con i personaggi dei Looney Tunes in versione cartone animato, ma Michael Jordan era in carne ed ossa. E questo è il caso del nuovo film Coyote vs Acme, dove abbiamo appunto Willy il Coyote che all'interno di un film addirittura denuncerà l'azienda che fornisce lui dei prodotti, che però non riescono a fargli catturare Bip Bip e quindi farà causa all'azienda. Veramente una trama surreale ma molto divertente. E poi ce n'è un altro film, Come d'Incanto, non so se lo avete mai visto. C'è Giselle, che è una principessa delle fiabe, che però a causa di un incantesimo, a causa di una strega malvagia, finisce in un posto remoto, bruttissimo, violento, crudele, la Terra. Viene proprio mandata sulla Terra, sul nostro pianeta, e lei è spaventata e cerca solo di tornare nel suo mondo delle fiabe. La mia domanda di oggi allora è questa: se voi, amici in ascolto, poteste finire in un cartone animato, uno dei vostri preferiti, in quale cartone vorreste finire e perché? 347 72 72 274 per farmi sapere la vostra opinione.

0: Amici di Radio Selene, siamo qui per farvi un invito. Lunedì 7 settembre avete impegni? Non prendetene, perché noi di Radio Selene siamo a Martina Franca in piazza 20 settembre per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour. Zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia e il nostro DJ set. Lunedì 7 settembre dunque vivete con noi di Radio Selene la tappa di Margherita Franca di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scoprite di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Martina Franca. È una produzione Agenzia Evolve.
1: Radio Selene.

0: nostro appuntamento di oggi. È così che vi do il buongiorno. Se vi siete alzati da poco perché avete gli ultimi giorni di ferie e ve li state godendo senza sveglia, benvenuti su Radio Selene. Io sono Rebecca Epifani ed insieme viaggiamo con la fantasia e ci catapultiamo nel mondo dei cartoni animati. La mia domanda è stata questa: se poteste entrare a far parte di un cartone animato, in quale cartone vorreste finire? Allora, da Mesagne ci scrivono: sì, vorrei finire in Gigantosaurus. Devo dire che mi manca, purtroppo. Adesso andrò a studiare, perché è un cartone che purtroppo non conosco. E poi ancora c'è chi ci scrive da Molfetta: beh sì, io vorrei finire in Lupin. Unico, ironico e fantasioso. E poi abbiamo ancora chi ci dice: io vorrei finire in qualsiasi cartone animato possibile, purché io sia invisibile. Bello, mi piace. E poi abbiamo una nota vocale da Ceglie. Vito.
1: Buongiorno Radio Selene, buongiorno.
0: Buongiorno. Cos'è?
1: Se fosse stato possibile, mi sarebbe piaciuto partecipare al cartone Gigi la Trottola. Perché amo tanto il basket, amo tanto praticare tanto sport, ma soprattutto la biancheria. Scusate.
0: Ma come la biancheria?
1: Buon pomeriggio e buona giornata a tutti.
0: Ma cosa succede in Gigi la Trottola? Scusate, mi sa che devo andare a studiare anche questo cartone qui. Continuate a farmi sapere la vostra al 347-7272-274, anche note vocali. In quale cartone animato vi piacerebbe finire e perché? Per quale motivo?

0: Tu direttamente da Grease, che meraviglia. Continuiamo a parlare di cartoni animati che si fondono a film, ce ne sono diversi nella storia. Per esempio, chi ha incastrato Roger Rabbit con quella Jessica Rabbit, quella femme fatale che dice ma io non sono cattiva, è che mi disegnano così. Che meraviglia. E allora vi sto chiedendo ancora in quale cartone animato vorreste finire. Nota vocale.
1: Buongiorno Rebecca, buongiorno Radio Selene, sono Arianna da Brindisi. Al momento, ciao. Sincera, vorrei finire in Frozen per stare al freddo e al gelo con Elsa e Anna nel loro castello di ghiaccio.
0: Mi sa che ci uniremo un po' tutti, ci hai dato uno spunto. Un saluto ad Arianna da Brindisi, continuate a dirci la vostra. Mentre continuiamo ad ascoltare la musica di Radio Selene fatta anche da tante novità, Angelina Mango arriva con nuove collaborazioni e questa è quella con Ariete, Che bella vita.

0: Che bella vita.
1: Parliamo ancora di eventi esclusivi nel cuore della Puglia, amici. Palazzo delle Arti Beltrani continua con la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Prossimo appuntamento questa domenica, 6 settembre, ore 21. Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz e soul, con un mix delle più belle canzoni della musica italiana unite a sue composizioni originali, condurrà il pubblico in una serata ricca di atmosfera, classe e grandi emozioni. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media partner Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: Questo è il nostro venerdì di musica. Vi ricordo che noi siamo insieme ogni mattina dalle 10 alle 13. Io sono Rebecca Epifani e questa è la musica di Radio Selene. Ripartiamo subito con una bella collaborazione, quella tra Emma Marrone e Fabri Fibra, Antidroga.

can't wait nel nostro appuntamento, non possiamo aspettare, non vediamo l'ora che arrivi cosa? Che arrivi il weekend? Che arriva l'ora del pranzo? Che arrivi, non lo so, stasera per mettervi di nuovo sul letto e riposare? So che ognuno di voi ha un obiettivo di fronte a sé che non vede l'ora di raggiungere. Ecco, pensateci, focalizzate voi in quel momento e sentitevi subito più felici, perché il tempo stando insieme vola.

Back together, Robin Thicke, nel nostro appuntamento. Ancora buon venerdì a tutti gli amici che sono appena saliti in audio, in auto, siete con Radio Selene e vi ricordo che anche se doveste scendere potete continuare ad ascoltarci grazie all'applicazione. Ed eccoci ancora nel nostro venerdì di musica e tanta musica è ancora pronta per essere ascoltata. Arriverà Eros Ramazzotti con Lei però. Prima balliamo un po', ci sgranchiamo le gambe. Fredde Palma, Nita e Mischilla, La testa gira.

Lei però Eros Ramazzotti, che romanticismo che viene dal 1996, ma che abbiamo ancora il piacere di ascoltare qui su Radio Selene. Benvenuti, buon venerdì. Che programmi avete per il weekend? Visitate ancora le feste di paese, le feste patronali? In Puglia ce ne sono tante. Questo weekend è la volta di Brindisi, dove si festeggiano i santi patroni San Lorenzo e San Teodoro, con tutte le cose tipiche di una festa patronale, quindi le luminarie, i fuochi d'artificio il sabato sera, e poi le bancarelle, no? Dove si possono comprare tante cose artigianali o dei souvenir da portare a casa. E poi c'è la zona dedicata alle giostre, devo dire, sempre stata una delle mie preferite. E le giostre sono cambiate, da quelle più semplici quando ero più piccolina a quelle cui si finiva a testa in giù, ma che divertimento! Ad oggi, forse perché sono diventata una mamma apprensiva, mi spaventano un po', cioè anch'io finire sulla giostra avrei qualche remora, ma vabbè, boh, questo sarà l'età forse, non lo so. Fatto sta che per l'occasione è stato fissato un appuntamento domenica 6 settembre dalle 11 alle 13, che vuole accogliere tutte le persone un po' più fragili, ragazzi che vivono situazioni di fragilità, le famiglie brindisine, ed è per questo che il comune di Brindisi, in collaborazione con le associazioni del territorio impegnate quotidianamente al fianco dei minori e delle famiglie che hanno delle fragilità, vogliono dedicare una giornata di divertimento. E proprio domenica 6 settembre saranno messe a disposizione le giostre, a disposizione di questi ragazzi, di queste famiglie, gratuitamente, proprio per offrire ai ragazzi alcune ore di svago, socialità, spensieratezza. È un'iniziativa molto molto bella, un gesto rivolto sia ai più piccoli ma anche alle realtà associative che quotidianamente operano accanto ai minori e alle famiglie che devono vivere dei percorsi di sostegno, proprio per vivere una giornata di spensieratezza, una bella domenica mattina. Quindi, se avete la possibilità e potete, dalle 11 alle 13, tutto questo in via Spalato, in quel di Brindisi, se siete lì, insomma, fate una passeggiata. Intanto noi andiamo avanti con la musica, con Chris de 70.

Sì, bei vecchi tempi in cui passeggiavo per le vie di Brindisi, mi godevo la festa patronale, era un momento molto bello, si usciva con le amiche e con gli amici, ma poi era anche terreno fertile per i primi amori, ricordo, no? C'erano soprattutto quelle zone nel Luna Park dove si provava a vincere quel peluche sparando, no? Tu eri convinto di avere una mira infallibile, allora provavi a vincere un peluche e poi lo regalavi a qualcuno.

Like summer, il sapore dell'estate, ancora tutto quello che accade attorno a noi, sì le temperature, sì la voglia di cose fresche da mangiare, di gelati, sì anche le cose che accadono in acqua, in mare per esempio. Forse perché il mare inizia ad essere meno popolato, ma gli animali marini ritornano a prendere il loro spazio, perché comunque quello è il loro habitat, e a noi umani ci lasciano a bocca aperta. È di qualche giorno fa un video diventato virale di un cucciolo di delfino che nelle acque cristalline di Peschici si è ricongiunto alla madre. Ma che scena tenera! Nella giornata poi ancora dell'altro ieri ce n'è stato un altro momento del genere, qualche movimento attorno alle 13, strano sott'acqua. A un certo punto sbuca la testa di una tartaruga caretta caretta. Ma quanto mi piacciono queste cose, mi vorrei trovare lì. Purtroppo vedo sempre dei video. E lo chiedo a voi, magari vi è capitato di fare qualche avvistamento particolare quest'estate? Com'è andata? Siete riusciti a vedere qualcosa di speciale, magari in barca, no? Un po' più lontani dalla riva. A me un'unica cosa è accaduta, è che mi sono immersa sott'acqua più o meno vicino alla Boa Rossa, quindi non chissà quanto lontano dalla riva, però ad un certo punto mi sono trovata di fronte ad un banco di pesci, ma secondo me erano centinaia, ragazzi, ero tra lo stupore e lo spavento, perché non ne avevo mai visti tanti tutti insieme, ero con gli occhialini sott'acqua, mi sembrava di essere praticamente nel cartone animato La Sirenetta, per citare il tema del giorno. Quindi fatemi sapere se anche voi avete fatto qualche avvistamento particolare. Intanto la musica, Controtempo, Calcutta.

Imagination, e ancora buon venerdì a tutti coloro che hanno appena acceso la radio. Noi siamo quelli di Radio Selene, pronti ad accompagnarvi durante tutto l'arco di questa giornata. Con la musica arrivano i The Colors, Rolling Stones.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.

di Carl Bave. E a seguire poi arriva Samurai J con Flamenco Paranoia. Radio Selene.

Bravo Paranoia, Samurai J, uno degli artisti, devo dire, secondo me più apprezzati di questa stagione, di quest'anno, una sorta di nuova scoperta, non perché lo fosse realmente, ma perché è entrato nelle nostre case, è entrato nella nostra vita e ormai è diventato anche lui una colonna sonora importante anche di Radio Selene. Ora salto nel 2004.

0: mai più. Tu cosa fai questa sera? Noemi, era lei, ma io che ve lo chiedo perché siamo arrivati al venerdì, quindi vi auguro di vivere una buona serata. La nostra settimana insieme in mattinata si conclude qui, ma vi invito a restare sintonizzati perché la musica continua con il Vivi e Rivivi che vi porta avanti e indietro nel tempo, e poi arrivano gli speaker che vi fanno compagnia nel pomeriggio, a partire da Gaia, poi Mariano e poi Paola. Ringrazio Teo De Marinis per aver curato tutta la parte tecnica e vi lascio alle notizie dalla Puglia. Noi ci sentiamo domani pomeriggio in una nuova puntata di Rewind che vi aspetta sabato e domenica dalle 18 alle 20, e poi c'è la notte bianca di Terlizzi, quindi vi aspettiamo anche in serata a partire dalle 21. Un bacione a tutti e a tutti buon weekend. Ciao.
1: Questa è Radio Selenium.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Sabato 5 settembre 2026 è il 248esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:40 e tramonta alle 19:37. I santi del giorno sono San Lorenzo Giustiniani e Santa Teresa di Calcutta. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 settembre del 1840 al Teatro alla Scala di Milano si tiene la prima rappresentazione dell'opera Un giorno di regno di Giuseppe Verdi. Nel 1938 il re Vittorio Emanuele III appone la firma sul Regio Decreto numero 1390, provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista. Si tratta del primo atto normativo del governo Mussolini contro gli ebrei. Nel 1972 a Monaco di Baviera, nella Germania dell'Ovest, un comando di terroristi palestinesi rompe nel villaggio olimpico, uccide due componenti della squadra olimpica israeliana e ne prende in ostaggio altri 9. Il tentativo di liberazione da parte delle forze dell'ordine finisce in un bagno di sangue. L'episodio diventa tristemente noto come Massacro di Monaco. E nel 1981 in Italia viene abolito il matrimonio riparatore, secondo il quale non sussisteva colpa per chi stuprava una donna se poi la sposava. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 settembre del 1982 a Goodwood, in Inghilterra, Giuseppe Saronni vince il campionato del mondo di ciclismo su strada. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 settembre del 1964 Gianni Morandi è primo in classifica con In ginocchio da te. Nel 1991 Antonello Venditti rilascia l'album Benvenuti in Paradiso. E nel 1995 gli 883 vincono il Festival Bar con Tieni il Tempo. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Goffredo Mameli, nato a Genova il 5 settembre 1827 e scomparso a Roma il 6 luglio 1849. È stato un poeta, patriota e scrittore italiano, annoverato tra le figure più famose del Risorgimento italiano. È l'autore delle parole dell'inno nazionale della Repubblica Italiana. E ricordiamo il grande Freddie Mercury, nato a Zanzibar il 5 settembre 1946 e scomparso a Londra il 24 novembre 1991. Cantante, compositore e musicista britannico di origini parsi, tra i più amati della storia, fondatore e leader dei Queen. Compie oggi 75 anni l'attore statunitense Michael Keaton. 54 candeline sulla torta del musicista, compositore, arrangiatore e cantautore italiano Paolo Iannacci. Ne spegne 32 Gregorio Paltrinieri, uno dei più grandi nuotatori italiani di sempre, campione olimpico nei 1500 metri stile libero a Rio de Janeiro 2016. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 5 settembre 1997 di Madre Teresa di Calcutta, albanese naturalizzata indiana, fondatrice delle Missionarie della Carità, premio Nobel per la pace nel 1979. Oggi vi lascio con questo proverbio: chi lavora di settembre fa bel solco e poco rende.
0: Stai ascoltando

0: WhatsApp? Invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Polignano a Mare in entrambe le direzioni in provincia di Bari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche nel weekend. Ariete, sarà una giornata piuttosto impegnativa oggi, ma nonostante questo i vostri sforzi per il momento non porteranno ai risultati desiderati. Nelle relazioni interpersonali apparirete timidi e poco socievoli. Non è da voi. Toro, al lavoro oggi avrete paura di esporvi. Preferirete mantenere un basso profilo per evitare di essere criticati dal capo o dai colleghi. Questo atteggiamento però non gioverà sul lungo termine. Gemelli, farete faville in amore quest'oggi, specialmente sul piano romantico. La fortuna invece sarà preponderante per gli incontri, soprattutto quelli che finalmente vi faranno voltare pagina. Ora la tristezza sarà lasciata completamente alle spalle. Cancro, il vostro cielo si colora di opportunità e di incontri molto favorevoli a una relazione seria e duratura. Nelle coppie si intensificherà l'intesa, soprattutto se il dialogo vi farà confrontare in modo molto più approfondito con l'altra persona. Leone, gli affari finalmente vanno alla grande e le entrate stanno superando di molto le uscite. Questo vi porta grande entusiasmo e grande energia per sopportare anche grandi dosi di lavoro senza vacillare. Vergine, il tempo libero sarà fonte di riposo, di relax e anche di ispirazione per i progetti che vi attendono nel corso della settimana. Grazie a un ottimo intuito riuscirete a fare qualcosa laddove i vostri colleghi non arrivano. Bilancia, le vostre radici professionali crescono a dismisura, regalandovi un albero di possibilità, ma anche di straordinari affari. Anche dal punto di vista professionale, grandi soddisfazioni. Riuscirete a dedicarvi alle passioni e alle amicizie. Scorpione, la fortuna sarà molto generosa con voi in questa giornata. Gli ostacoli potrebbero essere debellati con un colpo di spugna. Per molti sarà possibile trascorrere la normale giornata di lavoro senza ricorrere a sforzi troppo eccessivi. Sagittario, sognare di fare un passo in avanti nelle questioni finanziarie ora non sarà più così difficile. Nel lavoro, infatti, potreste ricevere qualche promozione oppure un aumento di stipendio che potrà finalmente stabilizzare la vostra situazione. Capricorno, lo stress oggi sarà fonte di disturbo. La determinazione andrà in letargo e non riuscirete a concludere alcuni progetti importanti entro la fine della giornata. Acquario, la tendenza ad avere un atteggiamento pigro e remissivo potrebbe influire in modo controproducente per il lavoro. In questo momento anche l'umore sarà molto compromesso. Cercate di prendervi spazio e tempo per voi. Pesci, non ha senso scagliarsi contro le persone che vi infastidiscono. Anzi, potrebbe essere proprio questo quello che vogliono, provocarvi per farvi fare brutta figura. Tenete a freno la lingua e disegnatevi un bel sorriso sulle labbra. Oggi vi saluto con le parole di Giacomo Leopardi. Natura è ciò che ci fa vivere, ma anche ciò che ci fa morire. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il comizio con cui la Premier Meloni celebra a Bari il record di longevità del governo avvia la lunga campagna elettorale. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai e non intendo farlo adesso, avverte la Premier, che difende la riforma elettorale. Chiunque vince ai numeri per governare 5 anni, niente ribaltoni come vorrebbe il PD. Attacchi dall'opposizione e contro manifestazione in piazza, polemica ma pacifica. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita intanto la maggioranza e arriva il no di Salvini. Avanti fino alla scadenza di settembre. Conflitto russo-ucraino. Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente americano, che assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU Alexander Pokland, scampato al raid. Ira di Zelensky, che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. La cronaca: Lorena aveva paura ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo. Lo racconta la madre della manager di 45 anni, uccisa da Federico.

0: o dopo l'impatto al suolo. Un uomo di 35 anni è morto annegato ieri sera nel lago Grande di Avigliana, nella Torinese. L'allarme è scattato poco dopo le 19, quando sul posto è intervenuto il 118. I tentativi di salvarlo sono risultati inutili e il 35enne è morto prima che potesse essere trasportato in ospedale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Siamo allo sport, il calcio. Con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto ieri sera il Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi mi sono piaciuti personalità e coraggio, il commento di Fabregas. E la squadra che più mi ha impressionato da quando alleno il Genoa sono forti, le parole del tecnico rossoblu Daniele De Rossi. Oggi si giocano Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18 e Roma-Atalanta alle 20:45. Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Radio Selene. Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Back to school da ProShop. Venerdì 4 e sabato 5 settembre, con una spesa minima di 15 euro, ricevi in regalo il pratico poncio antipioggia. ProShop, sempre con te.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candecina classica da 5 litri a soli 2,19 euro.
8: Famila, tutto un altro sottocosto.
9: Lunedì 7 settembre noi di Radio Selene siamo a Martina Franca in piazza 20 settembre per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Lunedì 7 settembre vivi con noi di Radio Selene la tappa di Martina Franca di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia. Evento promosso dal Comune di Martina Franca. È una produzione Agenzia Evolve.
1: Questa è Radio Selene.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Radio Selene.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
8: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Radio Seline Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con la politica. La festa dei Fratelli d'Italia a Bari. Giorgia Meloni ha rivendicato la stabilità e i risultati raggiunti dal suo governo, ricordando come l'esecutivo abbia raggiunto 1413 giorni di attività, diventando il più longevo della storia della Repubblica Italiana. Tra i tanti punti toccati anche quello energetico. Sentiamo.
3: Adesso vogliamo che l'energia che serve all'Italia si produca il più possibile in Italia, ed è per questo che dopo 40 anni abbiamo rotto un tabù e abbiamo riaperto la strada del nucleare, esattamente come intendiamo aumentare la quota di petrolio che si può estrarre nei nostri mari.
1: La cronaca: Lorena aveva paura ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo. Lo racconta la madre della manager di 45 anni uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. La donna si sarebbe liberata dalle fascette e ha chiamato il 112, telefonata poi interrotta bruscamente dall'uomo. Attesa l'autopsia per stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo.
2: Una scossa di terremoto di magnitudo tra 2.8 e 3.3 è stata rilevata alle 6.02 in zona Rieti, come riporta sui social l'Istituto Nazionale di Geofisica. Dall'aggiornamento dei dati forniti dall'INGV risulta che il sisma è stato rilevato ad Accumoli con una magnitudo di 2.9 ad una profondità di 9 chilometri.
1: Conflitto russo-ucraino. Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente americano, che assicura Putin non ha intenzione di attaccare la NATO. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce

0: Nel corso dell'ultima settimana si sono verificati 12 incidenti con ordigni esplosivi in 6 governatorati siriani che hanno causato la morte di 9 persone, 6 dei quali bambini, e il ferimento di altre 10.
1: Il basket, 32 anni dopo, l'Italia è tornata sul parquet della rassegna iridata e lo ha fatto con una fondamentale vittoria contro la Cechia. Finisce 63-54 per la squadra di Capobianco, che paga un po' di emozione in avvio, ma da metà terzo quarto si affida soprattutto a Cecilia Zandalasini e Matilde Villa, che non poteva davvero sognare un ritorno in azzurro migliore dopo l'infortunio che le ha fatto saltare lo scorso europeo. Una vittoria pesantissima in ottica qualificazione, passano le prime 3, che porta le azzurre a vivere con la giusta serenità la sfida di domenica con la corazzata Stati Uniti, che ha demolito la Cina.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
4: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Radio Selene.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, 2 confezioni da 120 grammi a soli 2,99 euro.
6: Famila, tutto un altro sottocosto.
7: Lunedì 7 settembre noi di Radio Selene siamo a Martina Franca in piazza 20 settembre per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Lunedì 7 settembre vivi con noi di Radio Selene la tappa di Martina Franca di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia. Evento promosso dal Comune di Martina Franca. È una produzione Agenzia Evolve.
8: Nuovi infissi, nuova vita.
9: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
8: Partner Sciuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
9: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
8: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
9: Seguilo sui social.
2: Questa è Radio Selene.

0: vita. Stai ascoltando Radio Serena.
1: Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99€.
2: Famila, tutto un altro sottocosto.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
6: La persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Benvenuto su Radio Selene.
7: Grazie.
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: E queste persone, che sono degli amici molto importanti per te, dicono semplicemente: sei una persona instancabile. Ti vogliamo bene, ti facciamo tanti tanti auguri.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Radio Selene.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Stefano Alicchio.
2: Stavo ripassando la lezione, sapete com'è, sono due mesi che non conduco un programma in diretta dallo studio centrale di Radio Selene, stavo ripassando le ultime cose, credo che sarò rimandato anche in questa stagione radiofonica. 8:57 22 secondi, buongiorno, ma vi ricordate di chi è questa voce? Faccio un ripasso anche a vostro favore. Stefano Alicchio con voi, sono molto contento di essere tornato, come dicevo, insomma, a parte qualche spruzzo e sprazzo Lazio è in esterna, questo è il mio primo programma dopo due mesi. Bene, mi sento come un pesce fuor d'acqua, solo che i pesci stanno zitti zitti, io parlerò e dovrò anche recuperare, quindi mettetevi comodi. Abbiamo come sempre tanta musica in questo weekend. La prima domanda che vi faccio è: come state? State bene? Come è andata quest'estate? Come sta andando quest'estate che non è ancora finita? Va bene, parliamo più avanti. Intanto buongiorno anche a Dario Quagliarella che curerà la parte tecnica. Possiamo cominciare? Dai, basta con sta voce, andiamo di music. Sick.

0: Colors per Partenope, un grande successo di questa estate. 9.4, linea alla redazione, ci sono le notizie dalla Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Un bilancio su quanto fatto negli ultimi 4 anni, qualche annuncio sul futuro come l'estensione della ZES in tutta Italia, immancabili stoccate all'opposizione. La premier Giorgia Meloni ha di fatto aperto da Bari la campagna elettorale in vista delle politiche in programma nel 2027 sulla scia della festa celebrata ieri nel porto del capoluogo pugliese per festeggiare il governo più longevo della storia repubblicana. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai, non intendo farlo adesso. Combatterò per l'Italia, l'avvertimento della premier. Il suo è un elogio della stabilità che non è stata un vezzo ma uno scudo in quasi 4 anni ricchi di crisi internazionali ed emergenze interne. La stabilità è la più grande riforma, ha sottolineato ancora Meloni. Non solo festeggiamenti e 10.000 militanti al Molo 10 per il record di longevità dell'esecutivo, il centro cittadino è diventato teatro di una partecipata contromanifestazione organizzata da una rete di movimenti, sindacati di base e associazioni studentesche per contestare l'operato del governo. Ai manifestanti non è stato consentito di raggiungere l'ingresso del porto. Sul lungomare, all'altezza della Basilica di San Nicola, un cordone di polizia ha impedito di proseguire verso lo scalo. Alcune persone sono state portate in questura per accertamenti. Si tratterebbe di almeno 8 soggetti, alcuni dei quali portati al polifunzionale della Polizia di Stato. 3 di loro sono stati rilasciati in serata. L'AIGI ha trasmesso ai sindacati le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che coinvolgerà un numero di lavoratori superiore alle 2.500 unità dell'indotto ex Ilva. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha spiegato il presidente dell'AIGI Nicola Convertino in una lettera, definendo un atto dovuto e inevitabile diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Siamo giunti a questo punto a causa della totale assenza di una ragionevole programmazione che avrebbe potuto

0: passa per poi fuggire con la stessa moto. Calcio Serie C, stasera alle 21, Bari in campo al San Nicola contro il Casarano per mettere alle spalle la sconfitta di Barletta, il monopoli di scena sul campo del capolista Potenza. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Seleni.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
5: Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
7: Famila, tutto un altro sottocosto.
8: Lunedì 7 settembre noi di Radio Selene siamo a Martina Franca in piazza 20 settembre per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Lunedì 7 settembre vivi con noi di Radio Selene la tappa di Martina Franca di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia. Evento promosso dal Comune di Martina Franca. È una produzione Agenzia Evolve.
9: Cosa dice di te la tua casa?
10: ProShop.
9: E il tuo bancomat?
10: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
9: ProShop, la qualità che conviene.
11: Back to school da ProShop. Venerdì 4 e sabato 5 settembre, con una spesa minima di 15 euro, ricevi in regalo il pratico poncho antipioggia. ProShop, sempre con te.
1: Radio Selene.
12: Per essere carini dovrei chiedervi quanti caffè avete bevuto da quando vi siete alzati, invece vi chiedo quante pipì avete fatto da quando avete aperto gli occhi. Vabbè, insomma, ne parliamo tra poco, perché parleremo di ambiente, di Everest, ma subito la musica, quella di Sombra con My Body Isn't Ready.

0: cos'è Antonello Venditti? Era il 1982, ogni tanto facciamo questi viaggi musicali all'indietro, ci fa davvero molto piacere, così come ci fa molto piacere stare con voi in questo sabato mattina 5 settembre, tutto live qui su Radio Selene, 9:17:30. Io sono Stefano, sono tornato, il figlio al prodigo, e ora mi prodigo nel darvi una notizia di quelle sensazionali. Vi voglio fare una domanda, facciamo un quiz veloce veloce. Secondo voi che cos'è che sta facendo sciogliere l'Everest a ritmi davvero da record? Risposta numero 1, il riscaldamento globale. Sarà invece l'effetto serra oppure la pipì degli alpinisti? La risposta corretta, signore e signori, è la terza, gli alpinisti con la loro pipì.
1: Mi scappa la pipì, sì. Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà.
0: E quando scappa, scappa, eh.
2: Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà.
0: Sì, perché ci sono questi studi, questi scienziati che ci dicono che il ghiacciaio dell'Everest non sta crollando soltanto per il clima che cambia, ma anche per una questione, diciamo così, di idraulica personale. Pensate che durante la stagione delle scalate, proprio lì al campo base, vivono circa 2000 persone tra alpinisti, guide, personale, e per non disidratarsi a quell'altezza lì, questa gente che fa beve litri e litri di tè caldo, beve litri e litri di acqua, e il risultato qual è? Beh, ogni singolo giorno vengono prodotti più di 6.000 litri di pipì, e dove la fanno? Lì, proprio sul ghiaccio, direttamente sul ghiaccio. Gli scienziati hanno calcolato che solo la pipì degli scalatori scioglie 154 tonnellate di ghiaccio a stagione. Beh, pensate voi, uno si spara un anno di palestra, spende 60.000 euro per l'attrezzatura, scala la montagna più alta del mondo per ritrovare se stesso in mezzo alla natura incontaminata, e finisce per allargare, ma soprattutto allagare, il campo base perché gli scappa la pipì. Beh, insomma, detta così farebbe ridere, però è un segnale che i tempi cambiano, anche le scalate, e adesso quel campo base è diventato davvero un casino, cioè un macello di persone, una cittadella con le tende riscaldate, il wifi, e poi l'impatto dell'uomo è così forte che persino per andare in bagno rischiamo di cancellare un ghiacciaio millenario e importante. Quindi, amici e amiche, la morale di oggi è una sola: la prossima volta che vi scappa e non trovate un bagno libero, consolatevi, al massimo scioglierete l'asfalto del parcheggio, ma almeno l'Everest sarà fatto salvo, così come la nostra musica.

0: sempre le canzoni più belle a condire il nostro weekend, Good Old Days, Chris de Sarandi su Radio Serena. Insomma, stiamo parlando dell'Everest, dove l'urina degli alpinisti ha fatto sciogliere 154 tonnellate di ghiaccio. Allora, a proposito di pipì, ci sono alcuni artisti, alcuni cantanti che hanno parlato di questo. Ad esempio, Patti Smith ha cantato la pipì in un fiume come metafora d'amore. Frank Zappa ci ha fatto un'opera rock sul bruciore da cistite. Non ci credete? Credeteci. E poi, insomma, prima abbiamo ascoltato una canzone che secondo me è proprio la canzone che rappresenta al meglio il tema, ovvero il grande successo di Pippo Franco del 1979, Mi scappa la pipì papà.
1: Mi scappa la pipì.
0: Madonna, ci
1: mi
0: porta indietro nel tempo questa canzone, mi quanto ci piace. Ma la cantiamo in coro?
2: Mi scappa la pipì.
0: Bravi.
2: Mi scappa la pipì. Mi scappa la pipì.
0: Fu un fenomeno di costume, una canzone che rimase per settimane al primo posto appunto delle classifiche di vendita, e il brano descrive in chiave comica le disavventure di un padre costretto a gestire il figlio piccolo a cui scappa la pipì sempre nei momenti meno opportuni, che ne so, durante un matrimonio, nel bel mezzo di un film al cinema, oppure durante un rigore decisivo allo stadio. Quindi l'Everest si scioglie per la pipì degli alpinisti, ma io la domanda ve la devo fare: vi è mai scappata nel posto oppure nel momento sbagliato? Ricordatevi quella volta in cui la pipì, insomma, non l'avete trattenuta, non ce la facevate. Magari si dice anche: madonna, mi hai fatto pisciare dalle risate. Raccontatemelo. Allora, 347 72 72 274.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Radio Selene.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
7: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
8: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
9: Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
10: Questa è Radio Selene.

0: Rockland Adventures, che pezzo, mamma mia, che musica, come sempre qui su Radio Selene. Buon weekend, vi ho chiesto di raccontarmi quella volta in cui non siete riusciti a trattenere la pipì. È capitato, almeno una volta è capitato ad ognuno di voi, e mi sono fatto, come dire, promettere da una ascoltatrice, ho promesso a questa ascoltatrice di non rivelare il suo nome, mi ha detto Stefano però non dire il mio nome, e mi ha raccontato che a lei è capitato un paio di settimane fa, quando era a casa di amici, un amico ha raccontato di una situazione, lei ha riso così tanto che gli è scappata proprio la pipì.
1: Il meteo in Puglia.
0: Previsione meteo per la Puglia di questo sabato 5 settembre. Il dominio assoluto dell'anticiclone africano ci regalerà una giornata contrassegnata da cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature massime comprese tra 32 e 39 gradi, minime invariate. I venti saranno deboli, basso Adriatico poco mosso, canale d'Otranto da mosso a poco mosso.
1: Stai ascoltando

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Che bella questa canzone di Gianna Nannini, che crea anche una bella atmosfera, un po' di pathos. Meraviglioso errore, quanti errori qui su Radio Selene. Parliamo invece delle vostre pipì. Beh, non posso, ne parliamo dopo, vabbè, perché è arrivato un altro messaggio. C'è un'ascoltatrice, anche lei però dice: Ste, beh, promettimi, non mi spubblichi, ecco, abbiamo trovato il termine giusto. Non dirò il tuo nome, va bene, ma tra poco vi racconterò quello che è successo anche alla nostra amica. Stavo per dire il nome, stavo per fare la gaffe, il meraviglioso errore di cui sopra. Adesso la nuova di Pausini rispolvera Raff con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

Shell. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

Behind Our Business su Radio Selene Safety Net 956. Stefano, tornato il figlio al prodigo, e adesso mi prodigo nel leggere questo messaggio, perché avevo chiesto non quanti caffè avete bevuto da quando avete aperto gli occhi, ma quante pipì avete fatto. No, non è vero, la domanda non è proprio questa, ma parliamo della plin plin. Vi ho chiesto, mi raccontate di quella volta dove proprio non ce l'avete fatta a trattenerla, ve scappate, l'avete fatta in un posto strano, famolo strano. Allora, anche qui garantisco la non rivelazione dell'identità, quindi mi è arrivato questo messaggio da Molfetta. Una nostra amica dice, promettimi intanto che anch'io sarò anonima, promesso, e racconta: stavo facendo una corsa, ci stavamo ritirando a casa, stavamo ridendo a squarciagola, mi stavo pisciando sotto e l'ho dovuta fare dietro una macchina. Credimi, non ce la facevo più, però non mi sono guardata intorno se c'erano telecamere, ma le mie amiche, quelle che mi hanno accompagnato durante la corsa, mi hanno fatto da palo. Meno male che ci sono le amiche e gli amici, ci sono nel momento del bisogno. È proprio vero, mai detto fu più azzeccata. Volete raccontarmi anche voi quella volta che non ce l'avete fatta e l'avete dovuta fare la plin plin in un posto non consono? 347 72 72 274.

0: È sempre piacevole ascoltare questa agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso qui su Radio Selene. Noi invece siamo belli rilassati e sereni, tant'è che diamo la linea alla redazione. C'è un aggiornamento con le notizie più importanti del giorno.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Economia in primo piano. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio dei 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto ministeriale del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto, mentre i prezzi dei carburanti continuano a salire. La benzina è arrivata a 2,039 euro, il gasolio a 2,147.
2: È stata disposta l'autopsia sui corpi di Paola Siri e del figlio Mattia di 15 anni, uccisi a colpi di pistola dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. Lo ha deciso il magistrato della Procura di Savona, che ha in carico l'inchiesta sul caso di omicidio-suicidio avvenuto la notte tra il 2 e il 3 settembre a Finale Ligure nel Savonese. I carabinieri hanno trovato in casa una lettera nella quale l'uomo parlava di problemi familiari che erano diventati troppo pesanti da sopportare. Il sindaco annuncia lutto cittadino per il giorno dei funerali.
3: Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. E quanto si legge in un post su Facebook ed Instagram dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Il post è stato condiviso anche sull'account dell'ex deputato 5 Stelle. Il rientro di Di Battista in Italia da Cuba, dove era ricoverato, era previsto nel pomeriggio di oggi.
2: Conflitto russo-ucraino. Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo Poklad, scampato a raid. 4 i morti nel raid russo a Kamiansk.
3: Bruxelles interviene sul mercato degli affitti brevi nelle aree europee, dove trovare casa è diventato più difficile e costoso, proponendo un criterio comune a tutti gli stati membri, che dovrebbe individuare le zone considerate sotto stress abitativo, nelle quali le autorità potranno adottare misure per limitare

0: peggio il commento di Fabregas. È la squadra che più mi ha impressionato da quando alleno il Genoa. Sono forti le parole del tecnico rossoblu Daniele De Rossi. Oggi si giocano Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18 e Roma-Atalanta alle 20:45.
1: Ed è tutto. A più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
6: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
8: Famila, tutto un altro sottocosto.
9: Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre.
10: Cosa dice di te la tua casa?
11: ProShop.
10: E il tuo bancomat?
11: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
10: ProShop, la qualità che conviene.
12: Back to school da ProShop. Venerdì 4 e sabato 5 settembre, con una spesa minima di 15 euro, ricevi in regalo il pratico poncio antipioggia. ProShop, sempre con te.
2: Radio Selene.
13: È più bello regalare momenti di felicità o riceverne? Va bene, parliamo tra poco attraverso la storia di Andreas Müller, di Andreas e Daniel Müller per essere precisi. Intanto la musica, quella di Rolling Stones su Radio Selene, arriva Jealous Lover.

In negrita su Radio Selene, buongiorno, buon weekend. La canzone si chiama Brucerò per te. Che bello fare qualcosa per qualcuno e che bello far felice qualcuno. Allora, vi parlo adesso un po' della storia di Andreas Müller, vincitore di Amici edizione 2017, marito di Veronica Peparini. Beh, prima di diventare il ballerino professionista che tutti conosciamo, è bravissimo e anche molto figo, Andreas era un ragazzo come tanti, aveva una grande passione per il calcio e la danza non faceva sicuramente parte dei suoi piani. Il vero sognatore di casa era suo fratello più grande, si chiama Daniel, che fin da piccolissimo aveva una grande passione per la danza, per il ritmo, per la break dance. Però a soli 2 anni, quando si era già avvicinato al mondo del ballo, la vita le ha riservato un brutto scherzo. Una grave forma di meningite lo ha colpito proprio durante l'infanzia e gli ha lasciato poi una disabilità fisica e motoria molto grave che gli ha impedito di continuare a ballare. Che cosa è successo? Durante l'adolescenza Andreas, come vi diciamo, aveva questa grande passione per il calcio e in questa situazione non riusciva a gestire la condizione del fratello, un po' se ne vergognava, tendeva a respingerlo, ma in tutto questo Daniel non ha mai smesso di amare la danza e di credere anche nel talento come ballerino del fratello di Andreas, e giorno dopo giorno gli ripeteva: ma prova a ballare, ma provaci, fallo per me. E ha insistito così tanto, e non era il solo in casa, perché anche la mamma di Andreas e Daniel a un certo punto un giorno chiese ad Andreas: fallo anche solo per regalare un momento di gioia a tuo fratello. Allora, che è successo? Un giorno a 15 anni Andreas accetta di fare una lezione di prova di hip hop e da quel momento è entrato in una sala di ballo, non è più uscito. In pratica da quel momento, da quelle episodio lì, da quell'insistere da parte di Daniel e per fare un favore a Daniel, poi questo favore gli ha cambiato completamente il corso delle cose, dell'esistenza e della vita. Sapete, la vita è veramente così strana. E poi mi piace questa cosa qui: Andreas ha vinto le sue resistenze, ha accettato la sfida che il fratello gli ha sottoposto e da lì è diventato il grande ballerino che conosciamo tutti quanti. Beh, tra poco io vi chiederò una cosa, vi chiederò di raccontarmi che cosa avete fatto nella vostra vita per far felice qualcuno, un episodio, un fatto, un evento.

Ligabue torna e si affaccia con questa bella canzone che noi vi stiamo facendo ascoltare da qualche giorno a questa parte qui su Radio Selene. 10:23, insomma, siamo partiti dalla storia di Daniel e Andreas Müller. Io vi chiedo: qual è la cosa più bella che avete fatto per far felice una persona cara? Beh, pensateci e fatecelo sapere anche con un messaggio vocale al 347-7272-274. Adesso una canzone richiesta. Disco richiesta, anche a noi fa piacere far felice qualcuno in musica, lo facciamo molto volentieri. Per Vito che ci ascolta da Bitetto, arriva Matt Bianco con Whose Side Are You On?

0: Amici e amiche, annunciazione. Lunedì 7 settembre noi di Radio Selene siamo a Martina Franca in piazza 20 settembre per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilerante, coinvolgente, pazzesca, incredibile, con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia e il nostro DJ set. Posso dire che ci saremo io e Dario Quagliarella? Ma sì, lunedì 7 settembre. Vivete con noi di Radio Selene la tappa di Martina Franca di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scoprite di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Martina Franca e una produzione agenzia Evolve.
1: Questa è Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 64.

detto questa canzone meravigliosa, bellissima, bella questa I've Been Thinking About You di London Beat, vi ho riportato indietro nel 1990. A proposito, se volete richiedere una canzone, fatelo, se volete fare una dedica, ma io sono qui anche per questo. Questa mattina vi ricordo il nostro numero WhatsApp 347-7272-274. E adesso su Radio Selene arriva anche Gabriella con la sua Cat Sayer.

0: Bambina Elettra Lamborghini su Radio Selene 10:41. Beh, parliamo di felicità. E qual è la cosa più bella o folle che avete fatto per far felice una persona cara? Che ne so, un compagno, una compagna, un marito, una sorella, un amico, un cugino. Dai, andate a scartavetrare la vostra memoria e raccontatemelo. 347-7272-274, potete farlo attraverso anche un messaggio vocale. Adesso, serenamente, Giuli e Bresh.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Amici e amiche, vi ricordo che Palazzo delle Arti Beltrani continua con la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Il prossimo appuntamento è per domani alle ore 21 con Nick the Nightfly, che porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz e soul, con un mix delle più belle canzoni della musica italiana unite a sue composizioni originali, condurrà il pubblico in una serata ricca di atmosfera, classe e grandi emozioni. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it, media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Buongiorno, buon weekend, che bello essere tornato dopo due mesi di astinenza. Stefano Licchio è ancora con voi sino alle 12. Ma che state a fare? Che state a combinare? Dai, fatemelo sapere, 347-7272-274, adesso Gaia!

Inconfondibile, aggiungerei, di Elisa su Radio Selene. Questa bella canzone si chiama Amore È. Amore è anche fare qualcosa per qualcuno, per rendere felice qualcuno. Ne abbiamo parlato prendendo spunto dalla storia molto bella, molto toccante, molto emozionante di Daniel e Andreas Müller, ballerino famosissimo che nella sua vita aveva tutt'altro progetto, tutt'altri programmi, voleva fare il calciatore, poi invece spinto dal fratello Daniel, che a sua volta durante la sua infanzia insomma ha ricevuto una brutta notizia, è stata scoperta una meningite che l'ha costretto praticamente a non poter più ballare, perché voleva fare invece lui il ballerino. Daniel alla fine ha convinto il fratello ad entrare in una sala di ballo all'età di 15 anni e da quel momento Andreas Müller è diventato il grande ballerino che tutti quanti noi conosciamo. Voi cosa avete fatto di così bello per far felice qualcuno? Cosa fate ogni giorno? Magari non ce ne rendiamo nemmeno conto, perché nella quotidianità, nella vita di tutti i giorni, ognuno di noi fa un sacco di azioni e magari non si rende nemmeno conto di fare qualcosa di bello, magari far sorridere qualcuno, appunto renderlo felice. Me lo raccontate l'ultima volta quando è successo e cosa è successo, anche attraverso un vocale al nostro numero WhatsApp, sempre quello lì, no? 347-7272-274. Adesso alzate un po' il volume della radio perché vi sto per far ascoltare una canzone strabiliante. Era il 1993 e Freddie Mercury cantava questa Living on My Own.

0: provato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Stai ascoltando Radio Selenium.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, tre birre Cnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
3: Famila, tutto un altro sottocosto.
1: Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito sui prodotti igienica.

Band insieme a Stefano sino alle 13. Adesso abbiamo due belle canzoni per voi, Irene Grandi con Lasciala Andare, ma subito il canto d'amore, quello di Angelina Mango e di Marco Mengoni.

Lasciamolo andare questo weekend qui su Radio Selene con le canzoni più belle come sempre. Irene Grandi, Lasciala andare. E adesso mi chiedevo così all'improvviso, cioè io sono entrato in radio, qui erano le 8:30 questa mattina, non ho messo il naso fuori. Siccome le previsioni del tempo qui nella nostra regione, nella nostra Puglia, dicevano che avrebbe fatto un caldo, ma un caldo pazzesco. Ma in realtà è così, sì o no? Voi da qualunque parte della Puglia, lì dove vi trovate in questo momento, fa veramente così caldo oppure meno peggio di quello che ci avevano fatto credere? Poi che cosa state facendo in questo preciso istante? Dai, fatemelo sapere attraverso un vocale, una foto, metteteci un po' di creatività. 347 7272 274, il nostro numero WhatsApp, che è stato preso d'assalto anche dai nostri amici che hanno risposto alla domanda che ho fatto un po' di minuti fa. Abbiamo parlato di felicità e vi ho chiesto: ma voi cosa fate, cosa avete fatto per rendere felice qualcuno? E quindi c'è stato un po' di gente che ha risposto, come per esempio Marcella. Dice: oh certo, ho fatto un bellissimo regalo a mia madre per i suoi 60 anni, è rimasta contentissima, gli è piaciuto moltissimo il regalo ed era un orsetto con una rosa in mezzo e se giravi la rotella dall'altra parte c'era una collana. Ah, sorpresa! E brava, brava la nostra amica, scusatemi, era Anna Rosa da Trani. Invece Marcella da Mesagni mi risponde: guarda Stefano, un sacco di volte in realtà ho accettato di andare al mare quando non ne avevo voglia per far felice mia figlia, a volte accetto di uscire per far felice mio marito, accetto e dico vabbè usciamo, ho portato il mio cane, per esempio il mio cane malato, in macchina fino a una zona periferica pur di fargli fare pochi metri di pura gioia, annusando e scodinzolando come quando stava bene. E poi basta, insomma, questa cosa mi fa troppo emozionare, un caro saluto a tutti. Empatia, sei un'emotiva, sei sensibile, cara Marcella. Vabbè, insomma, brutta roba, brutta storia. Vabbè, tra poco leggerò un altro paio di messaggi, adesso vi voglio far ascoltare una canzone nuova ed è quella di Seyfe, bellissima, si chiama Parlar d'amore. Che bello!

Una di quelle canzoni che ti entra in maniera così diretta, immediata, facile, nella testa. Parlare d'amore, la nuova canzone di Safe su Radio Sirene. Con la voce di Stefano Sino a mezzogiorno o giù di lì. Intanto sto leggendo un po' dei vostri messaggi che sono arrivati al 347-72-72-274. Mi state raccontando quello che fate per rendere felice qualcuno. Mi ha fatto molta tenerezza questo messaggio che è arrivato da Biceglie, il nostro amico Enzo, che dice: guarda Stefano, io anche quando sono giù di morale, anche quando le cose vanno storte, io cerco di far sorridere, di strappare sempre un sorriso alle persone che mi stanno accanto e faccio il pagliaccio, no? Quando diciamo faccio il pagliaccio si intende che pur di far sorridere, far ridere qualcuno in un momento in cui proprio non ne avresti voglia, tu lo fai, diventi leggero, diventi ironico e cerchi di far sorridere la persona che in quel momento è vicino a noi, ed è davvero una gran bella cosa. Caro Enzo, io spero che tu abbia sempre più occasioni per stare bene, per far sorridere in pienezza non solo chi è accanto a te, ma insomma spero che qualcuno faccia sorridere spesso e volentieri anche te, te lo meriti. Intanto c'è un altro messaggio, l'ultimo. Marina, io non so se devo leggerlo per intero questo messaggio, perché non vorrei che poi si scatenasse una guerra, un inferno. Lo leggo per intero, Dario, di sì o no? Sì, vabbè, ok, spacciati. Allora Marina da Modugno dice: Stefano, che bello risentirti. Allora dice: guarda, mi sono sorbita il concerto di Gigi D'Alessio, non farò più felice nessuno se il prezzo da pagare è questo. Un abbraccio da Marina. Sì, praticamente ha accompagnato la sua piccola cuginetta al concerto di Gigi D'Alessio, che probabilmente, insomma, sicuramente non rientra nei suoi canoni e nei suoi gusti musicali, e scrive: per mia cugina piccola l'ho fatto una volta, non lo farò mai più. Vabbè, insomma, c'è tanta ironia anche in questa risposta. 347 7272 274, questo è il Weekend di Selene.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence tutto in uno a soli 2,99 euro.
3: Famila, tutto un altro sottocosto.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Bello riascoltarti con questa canzone. Era il 1995 e tu spopolavi con questa per colpa di Kirikiriki e per colpa di qualche stupido, di qualche cretino. Ce ne sono tanti in giro, ognuno di noi può testarlo durante la propria giornata, le proprie giornate, ma ce ne sono proprio tanti, soprattutto quelli che per esempio abbandonano gli animali indifesi, cani, gatti, insomma sono proprio degli non lo posso dire, sono comunque, avete capito, dei cretini. E vi racconto la storia, per fortuna è una storia a lieto fine, quella di questo gattino, o meglio di questa gattina di nome Bianchina, che è stata salvata dagli operatori dell'azienda che si occupa dell'igiene urbana a Terlizzi in provincia di Bari. Questa gattina, pochissimi giorni di vita, è stata tratta in salvo proprio a Terlizzi, come vi dicevo poco fa, durante le operazioni di svuotamento dei cestini portarifiuti. Questi due ragazzi che lavorano appunto alla SAMB, Mattia e Alessandro, stavano svolgendo il loro lavoro. A un certo punto sentono un miagolio, arrivare da lontano, e praticamente c'era questa gattina che era stata abbandonata all'interno di un sacchetto di plastica sigillato, destinato ovviamente a morire soffocato o schiacciato dai compattatori. Bravi Mattia e Alessandro, e Alessandro ancora di più, perché che cosa ha fatto? Ha deciso, dopo aver messo in salvo il cucciolo insieme al collega, ha deciso di portare a casa con sé il gattino, la gattina Bianchina, l'ha adottata ed è diventata quindi ufficialmente un membro della sua famiglia. Bravi, bravi ragazzi, bravo Alessandro. Invece, insomma, ovviamente ce l'abbiamo con tutti coloro che in maniera insensibile e gratuita abbandonano gli animali, e alcuni addirittura poi insomma li mettono all'interno dei sacchetti e li buttano nei cestini. Davvero una cosa che mi fa girare le balls. Intanto questa è Radio Selene, questa è la nostra musica, quella di Noemi.

È sempre un piacere ascoltare James Blunt, la nuova canzone dopo 3 anni, ma proprio bella, si chiama Taste Like Summer, questa estate che si palesa anche davanti ai miei occhi. Buongiorno a Dario Quagliarella, anche al nostro Vito Antonio che ci ha raggiunti, buongiorno, buon sabato, buon weekend. Intanto fatemi salutare altri due amici che ci ascoltano dalla provincia di Brindisi, una è Sofia e lei si trova a Francavilla Fontana, grazie per il tuo messaggio e i tuoi complimenti, buongiorno Massimiliano da Cellino San Marco. E voi da dove ci state ascoltando in questo momento? Dai, ditemelo, 347-72-72-274. No, detto tra noi, no, è il titolo della nuova canzone di Malika Ayane, bellissima, dall'album Cicale che è in uscita il 18 settembre, la canzone si chiama proprio Detto tra noi.

0: A questo punto della nostra mattinata io ve la devo fare la domanda: vi piacerebbe vivere una notte magica? Beh, allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Oggi a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento davvero imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli e poi ancora visite guidate, attività sportive e tanta, ma davvero tantissima musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca questa sera alle ore 21.
1: Questa è Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Buon sole, ma anche buon mare, perché molti di voi, qualcuno perlomeno, sicuramente si sta facendo un bel bagnetto ancora in questo 5 settembre nelle cristalline acque della Puglia. Un mare di musica ancora per noi, quante belle canzoni!

Le giuste vibes per vivere al meglio questo weekend qui su Radio Selene. Stefano con voi, tornato dopo due mesi di ozio, che pigro, vabbè, ma adesso si torna a Fatga. Con questa bella canzone qui, ma adesso facciamo un salto all'indietro. Mamma mia, che bel saltone che facciamo. 1984, quindi insomma il calcolo fatelo voi, io non, in matematica sono proprio ciuccio. Quindi quanti anni sono passati? Assai, tanti. Eravamo tutti più giovani, con i capelli ancora belli tonici, quando ballavamo e cantavamo con Raff questa sua Self Control.

Raff su Radio Selene, mamma mia, quanta bella musica e quanta bella gente. Grazie Rosanna, mi dai il ben, non il ben servito, il bentornato, il ben servito, non sia mai. Un minuto.

0: Brexit e Ed Wonder. Termina l'appuntamento di questo sabato. Gli Ed Wonder, bella questa Stay With Me. Bene, allora invece non posso dire Stay With Me perché il tempo a nostra disposizione termina qui. Prossimo appuntamento con la voce di Stefano Alicchio in coppia con Paola Cisternino lunedì sera a partire dalle 20 in diretta in esterna da Martina Franca per la seconda serata evento che celebra i 10 anni di Inchiostro di Puglia. Vi aspettiamo, ci sarà anche Dario Quagliarella, faremo un bel DJ set alla fine della serata, quindi venite a divertirvi con noi lunedì sera a Martina Franca. E poi ci risentiremo ovviamente il prossimo weekend. Quagliare, tu te ne vai in crociera, il prossimo weekend non ci sei, fai buon viaggio e poi torna più carico che mai. A voi buon weekend.
1: Radio Seleni. Cosa dice di te?

0: da ProShop. Venerdì 4 e sabato 5 settembre, con una spesa minima di 15 euro, ricevi in regalo il pratico poncho antipioggia. ProShop, sempre con te.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo il Viv L'Oreal da 300 ml a soli 2,39 euro.
2: Famila, tutto un altro sottocosto.
3: Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre.
4: Radio Selene.

0: Radio Seleni.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: 80° anniversario dell'accordo di Parigi firmato il 5 settembre 1946, conosciuto anche come accordo De Gasperi-Gruber, che ha sancito l'autonomia di Trento e Bolzano e nei decenni è diventato un modello di pacifica convivenza. Ospiti d'onore al Kursaal di Merano il presidente della Repubblica Federale d'Austria Alexander van der Bellen e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
3: Il modello derivante da quel metodo internazionalmente apprezzato di soluzione delle controversie e di protezione delle minoranze etniche e linguistiche fa oggi dell'Adige su Tirol un esempio di convivenza.
1: L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato. Ad annunciarlo in un post sui social è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso deputato colto da un malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove era stato poi ricoverato. Secondo quanto si apprende, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle sarebbe stato operato a Cuba e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro.
2: Sarebbero ormai prossime alla riapertura le indagini sugli omicidi attribuiti al mostro di Modena, almeno 8 donne uccise tra il 1985 e il 1995, forse dalla stessa mano. Polizia e carabinieri su incarico della procura sono al lavoro sugli atti dell'epoca e nei giorni scorsi, a quanto si apprende, investigatori sono stati alla medicina legale, dove sono conservati reperti da analizzare con nuove tecniche scientifiche.
1: Un cittadino cinese è stato estratto vivo da un tunnel sepolto dai detriti in Nepal nel corso della recente alluvione che ha provocato oltre 1000 vittime. Lo riferito alla France Presse il portavoce dell'esercito nepalese Besnet, aggiungendo che la persona è stata tratta in salvo da un tunnel idroelettrico lungo il fiume Trishuli, dove gli operatori nepalesi sono riusciti a salvare 2 operai negli scorsi giorni.
2: La Repubblica Democratica del Congo ha varato un piano multisettoriale di 180 giorni per contrastare la più rapida epidemia di Ebola mai registrata nel paese. Al 2 settembre risultavano 6.342 casi e 3.072 morti in 60 zone sanitarie di 6 province. Il programma richiede 1,3 miliardi di dollari e punta su diagnosi precoce, tracciamento dei contatti e coinvolgimento delle comunità.
1: Lo sport, con un netto 4-1 in trasferta al Como, battuto ieri sera al Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi si giocano Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18 e Roma-Atalanta alle 20:45. Per il basket, 32 anni dopo, l'Italia è tornata sul parquet della rassegna ridata e lo ha fatto con una fondamentale vittoria contro la Repubblica Ceca. Finisce 63-54 per la squadra di Capobianco. Prossimi avversari saranno gli Stati Uniti. Alle 18 l'Italia di Velasco torna invece in campo agli europei di volley femminile per la semifinale contro la Polonia. Le azzurre arrivano l'appuntamento dopo il 3-1 sulla Svezia.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ammorbidente Vernel concentrato da 48 lavaggi in varie profumazioni a solo 1,99€.
5: Famila, tutto un altro sottocosto.
6: Lunedì 7 settembre noi di Radio Selene siamo a Martina Franca in piazza 20 settembre per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Lunedì 7 settembre vivi con noi di Radio Selene la tappa di Martina Franca di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia. Evento promosso dal Comune di Martina Franca. È una produzione Agenzia Evolve.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
0: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
9: Radio Selene.
0: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
9: Vivi e Rivivi.
0: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candecina classica da 5 litri a soli 2,19 euro.
2: Famila, tutto un altro sottocosto.
0: Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Back to school da ProShop. Venerdì 4 e sabato 5 settembre, con una spesa minima di 15 euro, ricevi in regalo il pratico poncio antipioggia. ProShop, sempre con te.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi, su Radio Selene.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1984.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
0: Radio Selene, vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 2014.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1978.

0: Radio Seleni.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Radio Selene.
2: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Back to school da ProShop. Venerdì 4 e sabato 5 settembre, con una spesa minima di 15 euro, ricevi in regalo il pratico poncio antipioggia. ProShop, sempre con te.
6: Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, due confezioni da 120 grammi a soli 2,99 euro.
8: Famila, tutto un altro sottocosto.
0: Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99€.
2: Famila, tutto un altro sottocosto.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Auguri per il tuo compleanno, Aurora, e soprattutto benvenuta su Radio Selene.
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: E c'è un messaggio bellissimo. Dice: in questo giorno d'inverno sei sbocciata come una rosa nel deserto per poi fiorire nella mia vita.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Sono senza parole.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: stai ascoltando Radio Selene. Lunedì 7 settembre noi di Radio Selene siamo a Martina Franca in piazza 20 settembre per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Lunedì 7 settembre vivi con noi di Radio Selene la tappa di Martina Franca di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia. Evento promosso dal Comune di Martina Franca. È una produzione Agenzia Evolve. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: Da ProShop, venerdì 4 e sabato 5 settembre, con una spesa minima di 15 euro, ricevi in regalo il pratico poncio antipioggia. ProShop, sempre con te.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni, Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
4: Famila, tutto un altro sottocosto.
0: Questa è Radio Selene.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
6: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
8: Grazie.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie a voi.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selene. I feel good.

0: Radio Seleni. Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
2: Famila, tutto un altro sottocosto.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Back to school da ProShop. Venerdì 4 e sabato 5 settembre, con una spesa minima di 15 euro, ricevi in regalo il pratico poncho antipioggia. ProShop, sempre con te.
0: Radio Selene.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, elicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: di te.
1: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.

0: lassù.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
3: Eccoci, siamo pronti a farvi rivivere il meglio della settimana con il nostro programma Rewind. Prima di tutto lasciatemi che mi presenti, però sono Rebecca Epifani in vostra compagnia per le prossime due ore per raccontarvi insieme a tutti gli speaker di Radio Selene quello che è accaduto in questa settimana. Le notizie più buffe, più divertenti, più stravaganti, ma anche quelle che avreste voglia di riascoltare perché vi hanno incuriosito talmente tanto da voler approfondire qualcosa in più. Tutto questo è Rewind, il nostro programma che mette insieme tutte le voci degli speaker di Radio Selene e vi fa rivivere il meglio della settimana, accompagnandovi verso il vostro sabato sera. E allora è tutto pronto, la musica di Radio Selene sarà come sempre la protagonista, ma per scoprire quello che vi racconteremo seguite il nostro programma. Siamo pronti? Partiamo!
1: Rewind.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Radio Selene.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, 3 birre Cnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
6: Famila, tutto un altro sottocosto.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
9: Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre.
0: Radio Selene. Aia!

0: E anche la prossima settimana dalle 8 alle 10. Abbiamo parlato tanto dei giochi del Mediterraneo, purtroppo si sono conclusi, ma tutte le cose belle prima o poi devono finire. Altre volte però c'è qualcosa di bello che è destinato a restare, resistere ed anche crescere. A cosa mi sto riferendo? Ce ne parla la nostra Iria.
1: Oggi si chiudono i giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Beh, che dire, insomma, è stato bello, Gli atleti torneranno a casa, le medaglie partiranno con loro, gli applausi lentamente si spegneranno, ma a Taranto qualcosa resterà e soprattutto continuerà a crescere. Perché dico tutto questo? Perché accanto allo stadio Iacovone è nata la foresta degli atleti del Mediterraneo, ovvero uno spazio verde pensato proprio come eredità ambientale dei giochi. Quindi sono stati piantati i primi alberi, tra cui degli ulivi simbolicamente legati ai paesi che hanno preso parte alla manifestazione. E non finisce qui, no, perché la piantumazione continuerà anche nei prossimi mesi, proprio con l'obiettivo di creare un vero punto di riferimento verde permanente per la città. E Taranto ne ha veramente bisogno, soprattutto dell'ulivo, no? Perché non potrebbe esserci, secondo me, simbolo più bello proprio dell'ulivo, un albero che parla di Mediterraneo, di pace, di radici e di resistenza per tutti gli amici tarantini. Pensate che i giochi hanno portato in Puglia oltre 4.000 atleti provenienti da 26 paesi impegnati in 33 discipline. Per qualche settimana Taranto veramente è diventata un piccolo crocevia del Mediterraneo. E allora mi piace pensare che questa foresta rappresenti il modo più bello per salutare tutti quanti loro, perché piantare un albero significa lasciare qualcosa a chi verrà dopo di noi.
2: Radio Serini.

apriamo la nostra puntata di Rewind, amici, andando ad ascoltare quello che ci ha raccontato Ilia proprio nel suo programma della mattina. Ilia, la potete ascoltare

0: proposito di tutte quelle cose belle che ad un certo punto sono destinate a finire, anche il nostro beach tour si è concluso purtroppo, però ci sono tanti momenti che potete rivivere con noi. Andate a visitare le nostre pagine social, quelle di Radio Selene, e sulla pagina Facebook trovate tanti post con tutte le foto delle tappe che hanno reso protagonista il nostro beach tour, ma ci sono anche dei video molto simpatici presenti sulla nostra pagina Instagram, dei reel che vi coinvolgono, che vi hanno fatto proprio protagonisti. Quindi se vi va, sbirciate le nostre pagine social.
1: Che cosa contigo?

0: Parliamo ancora di eventi esclusivi nel cuore della Puglia, amici. Palazzo delle Arti Beltrani continua con la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Prossimo appuntamento questa domenica, 6 settembre, ore 21. Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz e soul, con un mix delle più belle canzoni della musica italiana unite a sue composizioni originali. Condurrà il pubblico in una serata ricca di atmosfera, classe e grandi emozioni. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence tutto in uno a soli 2,99€.
3: Famila, tutto un altro sottocosto.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: proposito di quello che trovate sulle nostre pagine social, amici, abbiamo fatto dei sondaggi sotto gli ombrelloni ed è lì che potete rivedere tutte le vostre risposte. Ma tra poco, proprio in radio, ascoltiamo com'è andata l'estate di molti bagnanti che abbiamo incontrato, perché non è tutto oro quel che luccica. Noi pubblichiamo sui social sempre la parte bella, però a volte ci sono anche delle disavventure ed è di questo che tra poco parliamo.
1: Avevamo

Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: benvenuti nel nostro appuntamento di Rewind, amici. Rewind è il programma che vi permette di rivivere il meglio della settimana, ma anche il meglio di quello che è accaduto in questo periodo. Di fatto, voglio riportarvi in spiaggia con la mente. Durante il nostro beach tour ho avuto il piacere di andare sotto agli ombrelloni e di indagare un po', di cercare la verità. Perché? Perché sui social abbiamo l'abitudine di postare il meglio che ci accade, sì? Per esempio, vacanze di lusso, in barca, discoteche esclusive, tanto che poi confrontandoci tra di noi ci sembra di non aver mai vissuto niente di speciale, perché quello che vivono gli altri sembra sempre più bello. Ma io sono andata a caccia della verità, a caccia delle disavventure estive che sono capitate un po' a tutti. E allora vediamo che cosa è accaduto ai bagnanti a cui ho posto questa domanda. Sentite proprio cosa è successo, sentite la verità.
1: Allora, la mia è sicuramente di non aver preso le ferie, in quanto preferisco tenermele per dicembre, per una bellissima meta, diciamo, più invernale, dato che con queste temperature, soffrendo di pressione bassa, preferisco rimanere a casa e lavorare, perché amo il mio lavoro.
2: Un'attesa che però verrà premiata.
1: Certamente, certamente.
3: Qualche anno fa ero in Sri Lanka, andammo a mare, c'erano un po' di onde, però noi italiani abituati alle onde nostre ci buttammo, sembrava tranquillo, e invece c'era la corrente che ci portava al largo. E stavamo andando via, ci stava l'oceano indiano, ci stavamo perdendo, stavamo affogando. Ci hanno recuperato con le tavole da surf. Distrutti, siamo arrivati a riva e ci hanno salvato. Abbiamo finito con un pranzo di aragoste.
4: Sì, proprio ieri sera, il giorno di Ferragosto. Sono andato in macelleria, ho pagato col POS da essere 105 euro a strisciato 1050 euro.
2: Ma se ne è accorto in tempo, mi voglio curare.
4: Io sì, però mi è venuto un infarto.
5: Ero lì in spiaggia, sono andato e poi quando sono uscito sentivo che qualcosa mi bruciava mentre camminavo e non riuscivo più a camminare perché mi faceva tanto male, e quindi...
0: Ti hanno soccorso subito?
5: Sì.
0: Nel vostro caso?
6: Durante il viaggio di nozze, il primo giorno di viaggio di nozze sulla nave da crociera, gli è venuta la febbre a mia moglie. Siamo stati una settimana, lei in stanza, io facevo avanti e dietro per portargli da mangiare.
7: Periodo di Covid.
6: Quindi ci siamo saltati una settimana su due.
8: 25 anni fa in Grecia. Il booking, e quindi siamo rimasti praticamente per terra. Abbiamo dormito per strada per una notte.
9: Domenica dovevo andare al mare, ci siamo preparati con mia moglie, lei è rimasta a casa, io sono andato al mare, mi sono dimenticato mia moglie a casa.
0: A che altezza se ne è accorto che se l'era dimenticata?
9: Quando stavo in acqua.
0: Ma come? Non notavo niente di diverso?
9: No, stavo meglio da solo.
10: Allora, due anni fa ero a Roma con il mio fidanzato, stavamo prendendo la metro e a un certo punto io entro in metro, ci rendiamo conto che era la direzione sbagliata. Nel frattempo lui non fa in tempo ad avvisarmi, quindi le porte della metro si chiudono, io rimango dentro e lui rimane fuori. Il problema è che il mio telefono era spento, quindi non sapevo che cosa fare, se tornare indietro, raggiungerlo o aspettare la fermata successiva. Mi ha raggiunto lui, quindi tutto è bene quello che finisce bene, sono ancora viva.
11: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
12: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Amici miei, cosa fate questa sera? Ho io un evento imperdibile da proporvi. Questa sera venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Questa sera, a partire dalle 21, siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti sino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta, tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi quindi questa sera per una notte bianca da vivere insieme. Non mancate.
2: Questa è Radio Selene.

0: Ancora benvenuti nel nostro appuntamento di questo sabato. Rewind, riavvolgiamo il nastro, sentiamo quello che ci hanno raccontato gli speaker di Radio Selene in settimana. Ora ascoltiamo Gaia, che potete seguire ogni giorno da lunedì al venerdì dalle 15 alle 17, lei di Barletta, e ci ha portato proprio a rivivere quelli che sono gli eventi storico e culturali che definiscono questa e la prossima settimana. E quindi la disfida di Barletta sicuramente è la protagonista di questi eventi, ma sentiamo che cosa ci ha raccontato.
1: Parliamo della mia città, Barletta, perché si parla della disfida 2026 e ci si prepara già a vivere uno dei momenti più suggestivi di tutto il programma di quest'anno, ovvero il carosello storico del 4° Reggimento dei Carabinieri a cavallo. Sì, è un po' lungo, però effettivamente è un bello spettacolo, ma in realtà è anche un appuntamento di identità pura, perché mette insieme la tradizione cavalleresca della città e i valori dell'arma, come la lealtà, la disciplina, il coraggio. E domani, mercoledì 2 settembre, a Palazzo della Marra verrà presentato tutto il programma degli eventi, tra cui il Disfida Cuori in Moto, che ci sarà il 6 settembre ed è un evento sul lungomare Pietro Mennea con esposizioni di moto e auto, ma anche di prodotti tipici e la narrazione storica della disfida, che non può mai mancare, e sarà anche l'occasione di raccontare un po' di più di questo carosello che si terrà il 5 settembre e del perché è così importante. Sì, perché la disfida del 1503 nasce proprio dai tornei cavallereschi e quindi si ripropone questo spirito in chiave militare, riportando in città questa tradizione che parla di servizio, di onore e diventando anche un ponte fra memoria e presente, perché questa storia Barletta si sente e si vive ogni anno.
2: Rewind.

0: Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il presidente russo Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire da mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Lo ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina deve conciliare con l'arrivo degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, con i quali Putin ha in programma un colloquio a Mosca.
1: In Grecia, a nord di Atene, un caccia F-4 Phantom dell'aeronautica militare si è schiantato durante una manifestazione aerea annuale presso la base aerea di Tanagra davanti a migliaia di spettatori. A seguito dell'incidente sono stati trovati senza vita i corpi dei 2 piloti che erano a bordo del velivolo. Si tratterebbe di un maggiore e di un tenente colonnello. L'incidente è avvenuto nel corso di una manovra a bassa quota, ha provocato anche un vasto incendio.
2: La politica ha acceso dialogo al forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Ma sentiamo la replica del senatore a vita ed ex premier italiano Monti.
3: Lei la Costituzione della Repubblica Italiana la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
1: Cronaca, grave incidente durante il Rally 1000 Miglia. Un'auto è uscita di strada durante la prova speciale a Bione, in provincia di Brescia, e ha investito uno spettatore. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare e, nonostante i soccorsi, è deceduto.
2: Continuano le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la manager di 45 anni, uccisa dal suo ex Federico Vella. Il 36enne l'ha aggredita a Firenze, chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto della A1 a Barberino del Mugello, prima di lanciarsi anche lui nel vuoto. La donna aveva paura, ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, a raccontato la madre della vittima. Intanto si fa strada sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata.
1: Sport Formula 1. Contro ogni pronostico è di Pierre Gasly la pole position nel Gran Premio d'Italia. Il pilota francese chiude davanti a tutti con il tempo di 1 minuto 21 secondi e 786 millesimi. Scatta dalla prima fila anche George Russell, staccato di 70 millesimi di secondo. Alle loro spalle Oscar Piastri con la McLaren Mercedes, a rischio penalità però per impeding su Liam Lawson nel Q2. Quarto e quinto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton. Per il calcio, la terza giornata di Serie A porta in dote i primi punti stagionali al Torino, che si impone 2-1 al Franchi in rimonta contro la Fiorentina. Alle 20:45 in campo Roma-Atalanta, in corso Inter-Napoli.
2: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Radio Selene.
5: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Back to school da ProShop. Venerdì 4 e sabato 5 settembre, con una spesa minima di 15 euro, ricevi in regalo il pratico poncio antipioggia. ProShop, sempre con te.
9: Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la 4ª edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la 4ª edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la 4ª edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo Elviv L'Oreal da 300 ml a soli 2,39 euro.
11: Famila, tutto un altro sottocosto.
0: Questa è Radio Selene.

0: Epifani, e questo è l'appuntamento di Rewind che ci fa rivivere quello che vi abbiamo raccontato in settimana. Ve lo ripropone se per caso avete perso una delle nostre puntate. Allora, nel mio programma, quello dalle 10 alle 13, abbiamo affrontato una tematica molto comune in tante famiglie italiane: il membro della famiglia che russa e che non fa dormire gli altri. Come si gestisce questa situazione? Sentiamo un po' che ne è venuto fuori. Avete riposato? Ditemi un po', come vanno le vostre notti? Al di là del post vacanze, che insomma ci fa dormire meno serenamente di quanto dormissimo sapendo di essere in vacanza, parliamo di una situazione molto comune: russare la notte. Chi è che di voi russa? E se non c'è nessuno che alza la mano, non è che siete proprio voi che non ve ne rendete conto a russare la notte? Ve l'hanno mai fatto notare? Perché parliamo di questo, che può in qualche modo creare della tensione in casa, perché il problema non è chi russa, ma chi dorme accanto a chi russa. E la scena più o meno è questa, no? State finalmente per addormentarvi quando dall'altro lato del letto parte un rumore improvviso. Voi provate ad ignorarlo all'inizio, vi girate dall'altra parte, cercate di concentrarvi su altro, ma niente, il rumore aumenta, cambia tonalità e qualche minuto dopo ricomincia da capo. E a quel punto iniziano i tentativi disperati: una leggera spinta, una gomitata, un colpetto sulla spalla o la classica frase a un certo punto, disperata, ti prego girati dall'altra parte. Non che questo poi migliori la situazione, perché poi si riparte da zero e quindi tensioni, nervosismo, a volte si può anche discutere. E allora come si può risolvere tutto questo? Quali sono i vostri modi di risolvere la situazione? Avete qualche trucchetto? No, perché io ne ho qualcuno simpatico, tra poco ne parliamo. C'è Luigi da San Salvo in provincia di Chieti che dice: buongiorno, questo è il karma, mia moglie parla tutto il giorno e io russo tutta la notte. Ma come il karma? Ma come russi tutta la notte? Ma tua moglie si può fermare ad una certa? A proposito di fermarsi, simpaticissimo Luigi, ecco, quali sono i rimedi? Stavamo vedendo questo. Per chi russa, sollevare la testa, usare dei cerotti nasali, umidificare l'aria, perché l'aria secca un po' crea il problema del russare. Per chi dorme accanto, tappi per le orecchie, rumore bianco, ma anche cuffie per dormire. Ecco, vi ho dato qualche dritta. Poi vi dicevo che vi avrei raccontato qualcosa di simpatico, cioè una mia maestra di danza, quando noi partivamo in vacanza, mi ricordo, o per delle lezioni da fare fuori, e quindi dormivamo anche con la maestra. Chi dormiva con la maestra aveva questo problema, perché lei diceva che russava. E il suo rimedio era questo: fare il suono del bacetto. Lei sosteneva che facendo il suono del bacetto lei avrebbe smesso di russare. Provate. C'è Michela D'Andria che mi scrive: anche i calci funzionano, io faccio così con mio marito. Ma come, ragazzi, mi fate morire. Meno male che ci siete voi, anche voi, a tenere compagnia a me su Radio Selene.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind. Stare

0: più.
1: Beh, spero quindi che voi amici in ascolto abbiate trovato un rimedio, cioè l'abbiate già contro chi russa e non vi fa dormire bene. Benvenuti ancora nel nostro appuntamento, questo è Rewind, un programma che vi attende e vi accompagna ogni sabato ed ogni domenica dalle 18 alle 20. Si chiama Rewind perché riavvolgiamo il nastro e in un'unica puntata speciale potete ascoltare tutte le voci di Radio Selene, tutti gli speaker in un unico programma, e vi raccontiamo il meglio di quello che ci siamo già detti in settimana, quelle notizie più buffe, succulente, divertenti, informative, che vogliamo riproporvi in uno speciale da inserire nel weekend, proprio per permettere a chi non ci può ascoltare normalmente in settimana di riascoltare il meglio di quello che è accaduto in Puglia e non solo.

0: Toscana.
1: Amici, il nostro spazio, quello di Rewind, è un modo anche per raccontarvi quelli che sono gli eventi che seguiamo da vicino e a cui vogliamo invitarvi a partecipare. Per questo vi ricordo che lunedì 7 settembre, dopodomani, noi di Radio Selene siamo a Martina Franca, in piazza 20 settembre, per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante, coinvolgente, con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia e il nostro DJ set. Lunedì 7 settembre, dopodomani, quindi vivete con noi di Radio Selene la tappa di Martina Franca di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scoprite di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Martina Franca. È una produzione Agenzia Evolve.
2: Questa è Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
6: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Rewind.
1: Bene bene, tra poco il turno di Paola, amici, che arriva con una notizia succulenta. Questo è il caso proprio di quelle notizie buone, non solo da ascoltare ma quasi da mangiare. Se vi dicessi che il lavoro dei vostri sogni forse esiste, che ne pensereste? Una cosa interessante, parliamo di gelato, tra poco già mi viene l'acquolina in bocca. Restate con noi. Okay.

0: Ecco, come anticipato parliamo di gelato e parliamo del lavoro dei sogni, perché essere pagati per mangiare gelato è qualcosa da non sembrare reale e invece è realtà. Ce l'ha raccontato Paola nel suo appuntamento di questa settimana. Paola la potete ascoltare ogni giorno da lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. Ma se ve la foste persa questa notizia, eccola qui per voi.
1: Noi parliamo di offerte di lavoro. Allora, c'è Snoop Dogg, ce l'avete presente, rapper americano tra i più famosi in assoluto. Bene, potrebbe aver creato il lavoro dei sogni per gli amanti del gelato. Lui starebbe infatti cercando una persona disposta a viaggiare per il mondo assaggiando e valutando gelati per il suo brand, con uno stipendio che si aggira intorno ai $10,000 al mese. Più o meno, insomma, la cifra dovrebbero essere 9.500 euro a grandi linee. Comunque il lavoro prevede di provare diversi prodotti e di fornire chiaramente anche il feedback sui gusti, la qualità, l'esperienza complessiva, il tutto con una formula di lavoro molto flessibile. L'opportunità sarebbe nata dalla collaborazione con la piattaforma internazionale che si chiama Recruiting Deal, e le candidature tra l'altro sono state aperte proprio ieri, quindi se volete potete anche candidarvi. In pratica, viaggiare, assaggiare gelati e trasformare la passione per i dolci in un lavoro da $10,000 al mese sembra effettivamente quasi troppo bello per essere vero. Lui ha intenzione di aprire una sua azienda di gelati e allora gli serve qualcuno che vada in giro per il mondo. Io mi sto per candidare, quindi se non mi sentite più in onda è perché mi hanno preso, o almeno speriamo che vada così.
2: Rewind.

0: Radio.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.

0: Ed ora è il turno di Mariano. Ancora benvenuti nel nostro appuntamento di questa sera. Rewind, riavvolgiamo il nastro, riascoltiamo le notizie più belle e a volte esilaranti, quasi. Mi viene da dire esilaranti, anche se sono anche un pizzico preoccupanti alcune di queste notizie. Mariano, infatti, sembra averci raccontato una barzelletta, ma è invece realtà la notizia di un turista tedesco e di un freno a mano dimenticato. Sentite un po' cos'è accaduto.
1: Occhio a tirare per bene il freno a mano. Andiamo a Torre Canne, quindi siamo in zona Fasano, siamo in provincia di Brindisi. Che cosa è successo? Questa mattina, non so se l'avete letto, avete visto qualche foto sui social, la squadra dei sommozzatori del comando dei vigili del fuoco di Brindisi è intervenuta proprio nei pressi di Torre Canne per soccorrere un uomo di nazionalità tedesca a seguito della fuoriuscita di un'auto finita in mare. Che cosa è successo? Questo turista aveva parcheggiato l'auto a bordo strada per riposarsi, evidentemente era stanco, avrà fatto serata, non lo so, in quella zona lì ormai fanno solo feste. A causa del malfunzionamento del freno di stazionamento, il veicolo improvvisamente si è messo in moto, finendo in acqua, finendo nel mare. Quindi io poi ho capito che lui, preso ovviamente dalla foga del momento, che cosa ha fatto? Ha abbassato i finestrini, non ha aperto la portiera, sennò sarebbe andata ancora peggio. Ha abbassato i finestrini e si è calato ed è uscito dall'auto. I sommozzatori sono arrivati semplicemente per recuperare l'auto, non per recuperare lui. Ormai lui si era recuperato da solo. Quindi, se vi trovate in zona mare, fate un riposino, un pisolino. Ecco, i consigli sono due. Uno, mettetevi un pelo più lontani dal mare e due, mi raccomando, inserite per bene il freno a mano, perché altrimenti possono accadere cose tipo questa.
2: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

0: Ed è così che termina il nostro appuntamento di questo sabato. Amici, grazie a tutti per essere stati in mia compagnia e in compagnia di tutti gli speaker di Radio Selenia che tornano domani in una nuova puntata di Rewind. Dalle 18 alle 20 vi aspettiamo tutti noi con tutte le notizie più belle della settimana. Io mi preparo invece, mi vado a vestire perché insieme a Mariano condurremo una diretta serale da Terlizzi, c'è la notte bianca, quindi se avete voglia di raggiungerci mi raccomando fatelo, trovate il gonfiabile rosso gigantesco di Radio Selene, trovate noi due che racconteremo tutto quello che accade in una notte bianca magica da vivere, quindi se potete mi raccomando ci vediamo a Terlizzi. Per tutti gli altri buona serata, buon sabato, ci sentiamo domani sempre in radio a partire dalle 18, un bacione da Rebecca, ciao.
1: Rewind.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Radio Selene.
4: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Lunedì 7 settembre noi di Radio Selene siamo a Martina Franca in piazza 20 settembre per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Totti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Lunedì 7 settembre vivi con noi di Radio Selene la tappa di Martina Franca di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia. Evento promosso dal comune di Martina Franca. È una produzione Agenzia Evolve.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ammorbidente Vernel concentrato da 48 lavaggi in varie profumazioni a solo 1,99€.
7: Famila, tutto un altro sottocosto.
3: Radio Selene. Radio Selene.
8: Radio Selene.
3: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1982.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: La persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1999.

0: vivi il 2011.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Vivi e rivivi, il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene. Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate.
2: Buonasera a tutta Terlizzi, buonasera da Terlizzi, dove vivremo quest'oggi una notte magica, la notte bianca giunta a questa quarta edizione meravigliosa. Lo anticipavamo poco fa nel programma di Rewind. Io vivevo con voi e con tutti gli speaker di Radio Selene il meglio della settimana, e ho voluto vivere questa serata speciale in compagnia di uno di questi speaker che abbiamo sentito proprio poco fa, tra gli ultimi, proprio la sua voce. Parlo di Mariano, benvenuto, buonasera.
3: Buonasera, benvenuta a te Rebecca in questa piazza Cavour a Terlizzi meravigliosa. Io non ho fatto altro che venire a Terlizzi con te su Radio Selene e adesso sono di nuovo con te, pazzesca.
2: Sì, esatto.
3: Questa cosa meravigliosa.
2: Ci siamo salutati negli studi di Bari e adesso siamo qui in piazza, laddove poi aspettiamo tutti voi che ci state ascoltando. Non so cosa fate questo sabato sera, però se non avete impegni, se siete ancora indecisi, se avete qualche dubbio, lo sciogliamo noi, perché qui in questa notte bianca ci sarà posto per tutto: l'intrattenimento, la cucina, la cultura, e vi racconteremo tutto questo con un sacco di ospiti.
3: Tantissimi ospiti, vabbè, abbiamo un po' di nomi croccanti, quindi tra poco partiamo ufficialmente con la quarta edizione della Notte Bianca di Terlizzi, quindi non vediamo l'ora.
2: Se poi non ci potete raggiungere, quindi vi raccontiamo tutto in radio, e vi ricordo come al solito che potete anche sbirciare sulle nostre pagine social, così da avere un po' un'anteprima di quello che sta succedendo qui, foto, video, vi racconteremo tutto in diretta. Direi che poi c'è la musica che fa da collante meraviglioso, la musica di Radio Selene è pronta per partire, e allora partiamo!
0: Stai ascoltando? Radio!

0: Questa è Radio Selene.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Radio Selene.
2: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Lunedì 7 settembre noi di Radio Selene siamo a Martina Franca in piazza 20 settembre per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Lunedì 7 settembre vivi con noi di Radio Selene la tappa di Martina Franca di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia. Evento promosso dal comune di Martina Franca. È una produzione Agenzia Evolve. Radio Selene.
3: Buonasera, Radio Selene in diretta dalla notte bianca di Terlizzi. Vi racconteremo tutto quello che accade. Ma noi chi? Rebecca Epifani e Mariano Pizzarelli fino alle 23. Mettiamo subito la testa gira, Fredde Palma, Nitta e Mischilla e poi i Culture Beat.

Culture Beat nel nostro appuntamento di questo sabato. E buonasera, dove siete di bello, no? Perché se siete in giro e non sapete cosa fare in questo sabato, io vi invito, vi invitiamo noi di Radio Selene qui a Terlizzi per la notte bianca, una notte magica ricca di intrattenimento e quindi divertimento, ricca di gastronomia, ricca di tradizioni e ricca anche di cultura. A questo proposito, oggi parleremo un po' con coloro che si occupano quotidianamente di questo territorio, quindi di Terlizzi, e la prima ospite ai nostri microfoni è l'assessore alla

0: tutti qui in città, quindi c'è tempo per poter arrivare.
1: Questa è un'occasione, no, per far conoscere Terlizzi sicuramente meglio ai cittadini che la abitano, ancor di più a tutti i visitatori dei paesi limitrofi, ma anche a chi è in vacanza. È una Terlizzi che si racconta anche attraverso le visite guidate questa sera. Ce ne sono diverse in programma. Quali avete pensato di dedicare a tutto il pubblico che vi viene a trovare oggi?
0: Sì. Ci sono due visite guidate in maniera particolare che tengo a, ecco, a raccontare. La prima è nella nostra Pinacoteca dei Napoli, che è veramente un luogo meraviglioso, in cui sarà possibile visitare non solo la permanente, quindi una mostra che comunque è presente tutto l'anno e dedicata al nostro Michele De Napoli, sindaco nell'Ottocento della città di Terlizzi, ma anche grande pittore del suo tempo, uno dei più grandi esponenti della pittura di quel tempo a livello proprio nell'Italia, insomma, appena unita di quel tempo. Quindi c'è la possibilità di visitare la permanente di Michele De Napoli, dedicata a Michele De Napoli, ma c'è anche, ecco, una mostra temporanea del maestro Pino D'Elia, che è un artista della nostra città, e dei suoi acquerelli. Questa mostra si intitola Appunti di viaggio, una mostra bellissima attraverso cui è possibile proprio viaggiare virtualmente in tutta Europa, perché ci sono questi acquerelli meravigliosi dedicati alle città di tutta Europa. E poi la seconda visita guidata è sulla nostra Torre dell'Orologio, che è uno dei simboli proprio più importanti della nostra città, presente anche sullo stemma proprio della città di Terlizzi, quindi è possibile, esatto, è possibile salire su.
2: E noi siamo proprio accanto alla Torre Normanna,
0: ci sta guardando
2: la postazione di Radio Selene. Volevamo chiedere anche, visto che insomma c'è tanta gente questa sera, ma non solo, ci sono tanti gli eventi in cartellone in questa estate terlizzese, ci raccontava fuori onda di tante cose. Invece in questo settembre, che ancora è tanto vivo qui a Terlizzi, cosa accade?
0: Accadranno tante cose dopo questa notte bianca. Intanto c'è in piedi, iniziato proprio ieri, il Festival Millico, un festival di musica barocca dedicato a Vito Giuseppe Millico, che è stato uno dei più grandi esponenti della musica barocca nel 1700, pari a Farinelli, anche più importante di Farinelli. Ha girato tutta Europa, ha detto il Moscovita. Ieri addirittura ci raccontava uno storico, docente universitario, che oggi potrebbe essere paragonato a Messi o a Madonna per l'importanza che aveva in quel tempo. Quindi c'è il Festival Millico che ci accompagnerà in diverse date fino alla fine di settembre. Abbiamo il Festival dei Burattini, un altro appuntamento importantissimo dedicato ai bambini. Avremo una compagnia addirittura dal Cile.
2: Oh, wow.
0: Poi sì, è una compagnia bellissima. Poi vi ricordo altri appuntamenti che caratterizzano Terlizzi. Terlizzi, sapete, è la città dei fiori, quindi ci sarà il 19 settembre Moda in Fiore, un altro evento importante che coinvolge un po' tutte le attività presenti sul territorio, anche le attività commerciali del territorio. 19, 20 e 21 anche l'infiorata verticale, questa è una novità per Terlizzi, ma sarà una cosa, ecco, straordinaria, che vi invito, anche Radio Selene magari,
2: esattamente.
0: Vi invito a esserci.
2: Visto perché ci saranno anche questa sera tantissimi stand presenti con ovviamente l'importanza dei fiori, quindi assessora, noi la ringraziamo.
1: Grazie mille per averci raccontato tutto questo e l'invito è a venirvi trovare più spesso.
0: Sicuramente sì, Terlizzi merita quindi di essere visitata, quindi vi aspettiamo.
1: Grazie!

Peggy Gou su Radio Selene, sempre in diretta dalla quarta edizione della Notte Bianca. Siamo qui in Piazza Cavour, è appena passata l'assessora alla cultura, stiamo raccontando un po' tutto quello che c'è, lo ricordiamo, patrocinata questa Notte Bianca dal Comune di Terlizzi, organizzata da PDL Comunicazione. È in giro. Vediamo di tutto, per esempio in questo momento accanto proprio alla postazione rossa iconica di Radio Selene c'è uno spettacolo con dei giochi di fuoco, quindi ci sono degli spettacoli circensi, musica dal vivo, DJ set, ma dalle 23 in poi ci sarà anche un DJ set di Radio Selene, insomma è una festa meravigliosa fino alle 2 di questa notte, quindi noi davvero non vediamo l'ora. Facciamo una cosa, continuiamo ad ascoltare la nostra musica, perché comunque è sempre presente all'interno di questa serata meravigliosa, è la musica, oltre che di quelli che sono gli stand in giro, la portiamo anche noi quest'oggi, questa sera, qui a Terlizzi, in questa Notte Bianca. Giovanotti ed Elisa insieme, Palla al Centro.

0: centro. WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: La persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Benvenuto su Radio Selene.
5: Grazie.
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: E queste persone, che sono degli amici molto importanti per te, dicono semplicemente: sei una persona instancabile. Ti vogliamo bene, ti facciamo tanti tanti auguri.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie, grazie, grazie.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Soul nel nostro sabato sera insieme in questa notte magica. E ancora benvenuti a Terlizzi, a tutti coloro che ci passeggiano davanti. Lo ricordo, siamo in piazza Cavour, ci sono io, Rebecca, c'è Mariano accanto
1: buonasera,
0: a me. Ancora
1: Rebecca.
0: Buonasera.
1: Siamo pieni di gente, pieni di affetto verso Radio Selene, oltre che veramente questa manifestazione dove c'è davvero di tutto, dalle tradizioni locali all'artigianato che ancora noi non abbiamo visto, ma spero entro stasera di vedere.
0: Avremo modo di passeggiare finita questa puntata, spero, anche perché tanto fino alle 2 la notte
1: è giovane, si dice. Esatto. Quindi, tranne per Rebecca Epifani.
0: Tranne per me, no, scherzo. Però sai perché lo dico che posso farcela anch'io? Perché vedo che comunque è una festa che accoglie tantissime famiglie e quindi vedo comitive belle, importanti di uomini, donne, di bambini, e quindi è una Terlizzi da passeggiare questa sera per conoscere il centro storico, quindi il borgo antico, le vie, e poi ci faremo raccontare come viene ideata una manifestazione di questo genere dal padrone di casa che stiamo aspettando.
1: Esattamente, tra pochissimo in diretta qui da Terlizzi avremo il sindaco, quindi ci faremo raccontare, racconteremo attraverso ovviamente la radio, Radio Selene, tutto quello, il perché soprattutto è nata questa, ricordiamo, noi siamo con la Notte Bianca di Terlizzi dalla prima edizione. Quindi...
0: Sì, esatto, ed è la quarta, quindi è stato un bel viaggio, fatto immagino anche di trasformazioni, di punti di vista, però anche di certe cose che non cambiano mai, perché parliamo di tradizioni, quindi quegli aspetti immutati che sono tanto cari ai cittadini e che vogliono essere poi tramandate. Quindi ci faremo raccontare un po' dietro le quinte anche, quindi noi aspettiamo il sindaco. Nel frattempo vi ricordiamo che tutto quello che accade lo stiamo documentando, quindi andate sulle nostre pagine social per scoprire chi abbiamo già intervistato e quello che sta accadendo qui in quel di Terlizzi. C'è una cosa che non cambia mai, della nostra musica.
1: Assolutamente, c'è una versione remix meravigliosa di Mediterranea di Giuni Russo.

0: La Bush, Sweet Dreams, per vivere questo sabato sera nel migliore dei modi. D'altra parte abbiamo detto che è una festa questa, e quindi che festa sia. Buona notte bianca a tutti coloro che sono di fronte a noi qui a Terlizzi, a coloro che stanno ascoltando la nostra musica anche a distanza, e buonasera a chiunque avesse voglia di raggiungerci. Fatelo, perché sarà una notte ricca di tradizioni, ricca di gusto e ricca anche di promozione territoriale, perché sono in compagnia del sindaco Michelangelo De Chirico, a cui do il nostro benvenuto, ed è proprio da lui che vorrei farci introdurre questa quarta edizione. Innanzitutto, benvenuto sindaco.
1: Beh, è raro ricevere il benvenuto nella propria città. Benvenuti voi. No, davvero è stato bello scorgere il vostro stand girando l'angolo e vedere ritornare Rete Selene qua, Radio Selene, sotto la torre dell'orologio nel pieno centro. Facevamo a gara lì prima per qualche metro, vero? Per chi fosse davvero al centro. E questo benvenuto inaugura la quarta edizione della Notte Bianca, un evento molto seguito negli anni, è cresciuto tanto. Devo ringraziare soprattutto chi l'ha proposto, e quindi Pasquale De Leo non può non essere citato, perché ci tiene dopo tanti sacrifici e tanto sforzo che si fa. Questa amministrazione ha puntato su questo evento inserendolo tra gli eventi ricorrenti, ed è sicuramente un modo per far rivivere la città nelle sue varie declinazioni, fossero non soltanto quelle enogastronomiche ma anche quelle di intrattenimento. Prima che inizi l'anno scolastico, quindi tutti i ragazzi che si stanno divertendo su Corso Dante con gli spettacoli di magia, ma ho visto anche una magnifica scena, l'orchestra di ragazzi che hanno seguito durante l'anno il corso tenuto dall'associazione Vito Giuseppe Millico, e quindi si è tenuto un anfiteatro naturale in quel di Corso Dante, delle musiche bellissime, quelle di Ennio Morricone, insomma quelle fantastiche che sono spesso ti tengono incollate non soltanto con gli occhi ma soprattutto con le orecchie. E poi è bello vedere tanta gente che vive la città, non soltanto passeggiando, ma anche proprio godendosi anche questa temperatura fantastica. Ho dimenticato di dire, vi siete posizionati quest'anno, non l'avete notato, ma l'avete notato, dai, l'infopoint turistico alle nostre spalle, quindi abbiamo l'opportunità anche di chiedere, infatti tanti gruppi stanno facendo le salite sulla Torre dell'Orologio in maniera gratuita, si può visitare, e abbiamo cercato di dare un contest completo per far vivere al meglio la città. Tutte le attività stanno lavorando, stanno mettendosi a disposizione, ecco, per l'accoglienza.
2: Abbiamo parlato già di alcune cose, per esempio tra un po' parleremo dell'infopoint con chi se ne sta occupando questa sera. Per quei pochissimi pugliesi che non sanno che Terlizzi è la città dei fiori, lei ci ha detto fuori onda pochissimi istanti fa che ieri sera a Polignano Mare, in occasione di una memoria ovviamente meravigliosa a Domenico Modugno, c'è stato un gemellaggio tra le due città dei fiori d'Italia, del nord e del sud, quindi Sanremo e Terlizzi. Com'è andata? E poi c'è un aneddoto curioso che la riguarda, sindaco.
1: Allora, in realtà tutto è nato durante l'ultimo Festival di Sanremo. Io devo ringraziare Vito Carrieri, che è il sindaco di Polignano, con la sua assessora alla cultura Bianca Bronzino, perché hanno mantenuto l'impegno di coinvolgerci nella kermesse che vede gemellate Polignano in virtù di Domenico Modugno e Sanremo per il festival. E quindi quando siamo stati lì, io sono stato ricevuto anche dal sindaco di Sanremo e ci siamo dati appuntamento, ecco, a quell'evento di Polignano, e quindi mi sono attivato per poter ospitare chiunque venisse da Sanremo, l'orchestra, il maestro, l'assessora Chicca Dedali alla cultura di Sanremo, a cui ho consegnato anche un opuscolo, un libro da poco stampato sulle ceramiche di Terlizzi, della Puglia, Pottery of Puglia. Ha molto apprezzato, anche perché ha saputo che anche qui è venuta la figlia di Michelangelo Pistoletto, che ha creato un'opera, Il Terzo Paradiso, che sta andando davvero tanto. Quindi, ritornando alla tua domanda, che cosa è successo? È successo che poi mi sono dovuto dar da fare per portare lì le composizioni floreali sul palco, i bouquet di fiori per le due assessore, ma fai forza su di te, perché quando tu hai un obiettivo, quando tu hai una passione, quando tu hai un obiettivo da raggiungere, non badi a nulla. E quindi ho caricato la macchina di fiori, grazie a tutti i floricoltori, i fioristi e a coloro che hanno messo a disposizione gratuitamente, lo voglio sottolineare, infatti non ho avuto ancora il tempo di andare personalmente a ringraziarli, perché hanno collaborato con il direttore del mercato dei fiori per raccogliere tutti questi fiori, e quindi abbiamo fatto un minimo allestimento del palco, questi bouquet, e sono contento di questo gemellaggio al momento ideale che congiunge le tre città, sperando di poter continuare questo percorso e poter annoverare anche Terlizzi nel trio. Devo dire anche che stiamo lavorando molto sulla musica con l'associazione Giuseppe Millico. L'altra sera c'è stato un concerto proprio qui di fronte a noi nel chiosco delle Clarisse, e stiamo cercando di fare un gemellaggio con Andria, con Farinelli, che era nel 1700 un musicista, un cantante che veniva qui a Terlizzi proprio insieme a Vito Giuseppe Millico. Se consideriamo che Farinelli ha avuto il gemellaggio Andria-Bologna, oggi Terlizzi sta lavorando in questa direzione. Stiamo cercando di mettere a frutto tutte le eccellenze che possiamo. Di recente abbiamo scoperto Oronzo De Bernardi, che è stato il primo a mettere nero su bianco un trattato sul nuoto, un terliziese che nel 1700, voluto da re Ferdinando Borbone a Napoli per addestrare i suoi militoni ad affrontare il mare, e lui ha creato questo libro. Noi lo abbiamo acquistato in originale, esistevano al mondo due copie, l'abbiamo voluto acquistare come amministrazione, e la possiamo andare a vedere qui nella Pinacoteca di Napoli, dove con un visore si può anche vedere un filmato in 3D che è coinvolgente, ti fa ti illustra un po' tutte le pagine di questo libro, nei movimenti del nuotatore, l'uomo galleggiante.
0: Meraviglioso. Io ringrazio a nome di tutta Radio Seleni il sindaco Michelangelo De Chirico per averci portato a capire quanto ci sia da scoprire riguardo all'identità culturale di questa cittadina, che vi invitiamo a visitare non solo questa sera, quindi vi aspettiamo qui per conoscere tutto ciò che costruisce l'identità culturale, le tradizioni, la gastronomia, la cultura di questo bellissimo territorio. Allora io auguro alla Notte Bianca di continuare a fiorire. Grazie sindaco.
1: Grazie a voi e grazie a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
3: Stai ascoltando

0: Radio Selene.
1: Sera a tutti gli amici che sono in nostra compagnia. Buon sabato sera, siamo in piazza Cavour a Terlizzi per una notte bianca tutta da vivere, e la viviamo anche in compagnia della musica di Radio Selene. Festeggiamo ancora l'estate con una canzone estiva, Annalisa.

0: Mal di gola, i The Colors su Radio Selena, ancora in diretta per la quarta edizione della Notte Bianca. Stiamo raccontando un po' tutto quello che accade. Ci sono un sacco di persone, ma non ci sono solo i terlizzesi, ci sono ovviamente anche tante persone che arrivano da fuori, ed è per questo che all'interno ovviamente anche del pienissimo centro, siamo in piazza Cavour a Terlizzi, si trova l'Info Point ad accogliere, a fare accoglienza turistica, a valorizzare quello che è il territorio. C'è Emma Celle, che adesso andiamo a conoscere, che è una delle coordinatrici della Proloco, dell'Info Point, rappresenta anche la Proloco di Terlizzi. Buonasera Emma.
1: Buonasera a voi, buonasera, benvenuti nella città dei fiori.
0: Questo è meraviglioso. Senti, a parte quarta edizione della Notte Bianca di Terlizzi, ormai è un appuntamento imperdibile.
1: Assolutamente.
0: L'Info Point, perché ancora oggi è uno di quei centri in cui il terlizzese e poi ovviamente anche tutti gli altri, ci sono tante persone che arrivano da fuori Terlizzi, anche dal resto della Puglia, è così centrale, non solo in questo contesto della Notte Bianca?
1: Beh, insomma, l'Info Point, lo dice la parola stessa, i latini dicevano in nomen omen, l'Info Point, punto di informazione e sicuramente punto di riferimento per i turisti, per turisti intendiamo non solo chi arriva da molto lontano, ma anche per i visitatori a chilometro zero. Adesso più che mai si parla di turismo a chilometro zero, turismo di prossimità. Pertanto tante volte si sceglie di visitare una città limitrofa, magari in una giornata come il sabato o la domenica, insomma la cosiddetta gita fuori porta, e col tempo veniva chiamata così, diventa occasione di scoperta del territorio limitrofo, del territorio circostante. Devo dire, Terlizzi, pur essendo una piccola realtà, siamo nell'Interland, siamo parte insomma della città, della città metropolitana di Bari, siamo un comune di poco più di 24.000 abitanti, ma abbiamo tanto da dire e tanto da raccontare. Infatti ho esordito proprio dicendo città dei fiori, città della ceramica, città dell'olio, e quindi insomma è un piccolo, ecco, il borgo che a cui i terlizzesi sono molto affezionati, ricco di simboli, di monumenti, di tesori culturali. Bene, l'Info Point è funzionale appunto ai turisti, ai visitatori, a chi fa il turismo delle radici, perché ci sono tanti terlizzesi che da decenni, anche da generazioni, vivono a nord o addirittura fuori Italia, e quindi nel momento in cui Terlizzi esprime la sua bellezza con una pagina di storia religiosa come quella legata al culto di Maria Santissima di Sovereto, ritornano tutti qui al paesello. Ecco, la canzone di Serena Brancale ci starebbe proprio in sotto fondo a questa intervista. Esatto. Si ritorna al paesello e si gode di tutto quello che si è lasciato tanti decenni fa, o addirittura si è solo percepito, magari così colto tra un racconto e l'altro del nonno, del genitore. E poi è punto di riferimento per i terlizzesi, per gli autoctoni. Entra chiunque, anche per avere, non so, così informazioni sulla viabilità, piuttosto che, è incredibile, più di un terlizzese ci viene a chiedere di poter fare dei tour alla scoperta della città, perché tante volte i primi a non conoscere la città siamo noi autoctoni. E allora noi, con la nostra progettazione culturale all'interno, i tour esperienziali eccetera eccetera, ci rivolgiamo anche all'autoctono, e quindi il terlizzese si reinnamora della città.
2: Siete preziosissimi, grazie ad Emma Ceglie per averci guidato in questo tour che abbiamo fatto con la fantasia, ma che chi vi viene a trovare può fare realmente con le vostre indicazioni. Tu sei in rappresentanza dell'Info Point qui con noi, e voglio ringraziare tutta la squadra che ogni giorno si mette a disposizione di tutti coloro che vengono lì a suonare e a bussare alla vostra porta, e voglio ringraziare l'Info Point per il supporto tecnico che ci avete dato questa sera, quindi grazie, grazie mille.
1: Io ringrazio voi per questa opportunità, perché insomma parlare ai microfoni di una emittente così importante è sempre un gran privilegio, e io ringrazio il presidente della Proloco Umpli Terlizzi, Franco Dello Russo, che in sinergia con l'amministrazione comunale ha visto molto molto lontano. Terlizzi era l'unica città a non avere un info point turistico comunale. Bene, dal 27 aprile siamo proprio neonati. Terlizzi gode di questa hub fucina, insomma è un luogo pensato per i terlizzesi, per i non terlizzesi, perché ritorna al paesello.
2: Grazie mille, grazie ad Emma Ceglie, grazie all'InfoPoint e grazie a tutti coloro che si affidano alle vostre sapienti direttive. Noi continuiamo con la musica, sempre qui su Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Lunedì 7 settembre noi di Radio Selene siamo a Martina Franca in piazza 20 settembre per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Lunedì 7 settembre vivi con noi di Radio Selene la tappa di Martina Franca di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia. Evento promosso dal Comune di Martina Franca. È una produzione Agenzia Evolve.
4: Questa è Radio Selene.
5: Radio Selene in diretta dalla città dei fiori, Terlizzi, qui dalla quarta edizione della Notte Bianca fino alle 23. Tra pochissimo vi racconteremo di questi carri meravigliosi che, insomma, esistono in città. Quindi rimanete qui. Adesso subito, Crystal Waters.

0: Crystal Waters nel nostro appuntamento di questo sabato. Ancora benvenuti nella notte bianca di Terlizzi. Ve la raccontiamo se siete in giro, se siete in auto, se siete a casa e avete voglia di un briciolo di magia. Noi questa sera la viviamo davvero sotto le stelle, in una cittadina che sta festeggiando le sue tradizioni, la sua storia, la sua cultura, la sua gastronomia, e vogliamo festeggiare tutto questo proprio in compagnia di coloro che quotidianamente si prendono cura di Terlizzi. C'è con noi l'assessore allo sviluppo economico Alessio Fiore. Sviluppo economico, ma tra le tante deleghe, tra i tanti impegni di cui si deve occupare, c'è anche la floricoltura, ed è di questo che vorrei parlare, anche perché Terlizzi è la città dei fiori, questo lo abbiamo detto, e questo mi affascina moltissimo, anche perché so che questa sera ci sono delle installazioni floreali, c'è la possibilità di portare a casa qualcosa di profumato.
1: Eh sì, stasera ci sono dei negozi aperti che comunque dove poter acquistare i fiori. Teniamo presente che Terlizzi è la città dei fiori perché ha un mercato di 6.400 metri quadri, rappresenta il fiore all'occhiello della Puglia, è la struttura sicuramente più grande del centro-sud. Noi abbiamo investito convintamente e continuiamo ad investire in questa struttura, e allo stesso tempo abbiamo un mercato che ha varie qualità floricole, come dicevamo per esempio fuori onda, quindi è qualcosa, diciamo, di straordinario, anche un fiore all'occhiello. Io invito anche a prendere il pass visitatori dal mercato dei fiori, perché è possibile visitarlo attraverso l'invio di una PEC al direttore del mercato dei fiori, in maniera tale da poter vedere la bellezza che possiamo offrire. Noi doniamo bellezza in ogni luogo, in ogni posto, e spesso e volentieri i matrimoni pugliesi hanno come fiore all'occhiello, è proprio il caso di dire, il nostro fiore di Terlizzi.
0: Ecco, chiunque volesse visitare i mercati, che fiori ci può trovare al suo interno? Diamo un po' un'anteprima, così, semplice.
1: Allora, è difficile stabilire che qualità floricole incontrare e poter vedere, perché ce ne sono di tutte. Tutte le qualità floricole sono presenti, dal fiore, diciamo, prodotto in loco, ma anche fiori di importazione. Quindi abbiamo tante qualità floricole, però abbiamo aziende che sono specializzate nella

0: classica che noi definiamo nebbiolina, ma il nome è la gypsophila. Abbiamo la gerbera, che è un'altra qualità floricola che ci sono delle aziende di produzione che sono specializzate in questo. Abbiamo le rose inglesi, abbiamo le rose normali, i girasoli. Qualunque fiore noi lo forniamo, senza alcun dubbio.
1: Assessore, c'è una tradizione meravigliosa a Terlizzi, che è quella del carro trionfale. Ad agosto è uno di quei, proprio di quegli appuntamenti che il terlizzese, ma non solo, tantissime persone arrivano a Terlizzi per questo. In questi giorni c'è stato lo smonto del carro, un carro alto 22 metri, un palazzo di 5 piani, qualcosa di incredibile. Anche lo smonto è un evento.
0: Sì, lo smonto è un evento, è una macchina da festa linea di alta 22 metri, spinta da circa 60 spingitori e poi guidata da quattro splendidi timonieri con un capotimoniere che fischia per far partire questo carro trionfale e va in giro per le vie della nostra città. Porta dentro una Madonna nera che rappresenta anche la cultura di questa città, che è una città accogliente e solidale sempre con i prossimi. E io dico sempre, mentre gli altri costruiscono i muri, noi invece a Terlizzi cerchiamo di costruire ponti.
2: E questo è bellissimo. Tra l'altro mi diceva che avete un sogno come amministrazione comunale, le va di svelarci di che sogno si tratta?
0: Sì, è un sogno che ci è venuto quasi per caso, insieme al sindaco, insieme all'amministrazione, e l'abbiamo anche detto alla BIT. Ci piacerebbe che il carro fosse spinto da 10 turisti, cioè avere 10 spingitori turisti e venderlo, tra parentesi, come un turismo esperienziale. Voi sapete che ormai non si visitano più le città solamente per i monumenti, ma anche per l'esperienza, perché il racconto lo porti a casa. Invece i monumenti ormai li puoi vedere anche telematicamente, attraverso l'utilizzo del computer e anche attraverso i cosiddetti virtual tour. Se noi immaginiamo di avere 10 turisti che spingono questa macchina trionfale, noi abbiamo vinto una piccola scommessa.
1: Assessore, ne dovete cercare solo 9, uno arrivo io, se ha bisogno.
0: A te non te lo facciamo pagare sicuramente.
1: Ah, no.
2: Allora, prenotazione presa, Mariano, tra i prossimi.
0: In più quest'anno io sono anche fra le varie deleghe, sono anche l'assessore alle pari opportunità. E quest'anno è stato bellissimo perché abbiamo avuto una cospicua presenza di donne come spingitrici del carro, e quindi mi correggo, spingitori e spingitrici, perché è sempre utile utilizzare il genere esatto, e avevamo più di 10 donne a spingere questo carro, e questa è una piccola vittoria per chi fa l'assessore alle pari opportunità.
2: Lode a loro, perché è un impegno importante. Io l'ho visto il carro sfilare per le vie cittadine ed è importante, posso dire solo questo.
1: Impegnativo.
2: Quindi lanciamo questo appello e speriamo che l'anno prossimo il vostro sogno si possa realizzare. Grazie mille all'assessore Alessio Fiore per essere stato ai nostri microfoni, in bocca al lupo per tutto quello che verrà.
0: Va bene, grazie. Se vuoi diamo solo 8 posti ai turisti.
1: Esatto.
0: L'altra spingitrice sei tu.
2: Ci penso. Grazie.

questa canzone che state ascoltando su Radio Selene. Noi siamo sempre in diretta dalla quarta edizione della Notte Bianca. C'è veramente tantissima gente. Abbiamo appena finito di parlare con l'assessore Fiore, Alessio Fiore, anche ovviamente con delega alla floricoltura. Voi questa sera, mentre noi siamo qui a Terlizzi, c'è un sacco di movimento dietro di noi, ci sono ovviamente, c'è l'Infopoint come abbiamo raccontato, ci sono delle c'è l'arte circense, quindi c'è tanta gente, non lo potete vedere, ma io vi assicuro che c'è uno spettacolo di fuoco molto interessante. Non lo so il vostro sabato sera come sarà, io vi dico che tra poco, subito dopo la diretta, quindi dalle 23 circa in poi, noi proprio qui in piazza Cavour avremo un DJ set, che è quello di Checco DJ, quindi comunque continueremo a ballarla. Invece, se rimanete su Radio Selene, c'è sempre il nostro DJ set. Mettiamo una canzone ed è di Dua Lipa, che magari in Puglia verrà a trovarci, si è sposata in Italia, magari, chi lo sa, verrà a trovarci in Puglia a breve. Noi l'aspettiamo. Nel frattempo qui su Radio Selene l'ascoltiamo con una canzone che parla di magia, Houdini.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Ancora buonasera da Terlizzi, Radio Selene sempre qui in Piazza Cavour. Stiamo raccontando tutto quello che accade in questa quarta edizione della Notte Bianca e ovviamente tutto è possibile, ovviamente grazie all'amministrazione. Abbiamo parlato con il sindaco, abbiamo parlato con un po' di assessori, ma non c'è solo la politica, c'è tanto altro, perché bisogna creare sinergie, bisogna creare l'unione ulteriore di tutto quello che è il paese, in questo caso di Terlizzi. Siamo con Pasquale De Leo di PDL Comunicazione. Pasquale, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera, benvenuto a voi.
0: Tu a noi, in realtà.
1: Per il quarto anno vi abbiamo ospitato in questa piazza con la diretta in tutta la Puglia di Radio Selene. Vi ringraziamo che ci supportate, ma anche noi siamo fedeli alla vostra emittente.
0: E noi ti ringraziamo, a parte insomma, per un'altra serata memorabile. E continua a essere, come dire, continua a crescere sempre di più la Notte Bianca. E di anno in anno cos'è che volete aggiungere per farla diventare cosa, soprattutto la Notte Bianca qui a Terlizzi?
1: Di anno in anno noi allunghiamo e allarghiamo quelle che sono le vie interessate. Di solito questo tipo di eventi si fanno nel centro storico di alcuni comuni, in spazi limitati, perché comunque andare a gestire quelle che sono e quelle che sono presenti stasera, 13 band, 10 artisti di strada, DJ set, la gestione da un punto di vista proprio tecnico, logistico, non è semplice, perché considerate che ogni attività ha più o meno di fronte una band a cui va coordinato l'inizio, la fine, allacci elettrici, audio, luci. Quindi quest'anno noi abbiamo allargato gli orizzonti, quindi la Corso Codante, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Cavour, Piazza 4 Novembre fino a Viale Roma. Quindi a livello chilometrico rispetto agli altri anni siamo cresciuti anche a livello di affluenza. Quest'anno io vedo veramente la città super affollata e questo ci fa piacere a noi come organizzazione e ci fa piacere anche come cittadini, perché questo tipo di eventi, io sono stanco di dirlo, quando si fanno quegli eventi limitati a piccole realtà o a piccole categorie merceologiche, si limitano ai 1.000-2.000 visitatori che vanno a vedere quello che è l'evento occasionale. Questo invece è un evento che fa vivere la città è in fermento, ci sono veicoli pieni, attività piene, quindi il marketing territoriale, il nostro lavoro è questo, è quello di vedere le attività commerciali del territorio piene. Un altro obiettivo che noi ci poniamo è quello di non far pervenire sulle strade del nostro territorio, come spesso gli organizzatori fanno, pur di fare, purtroppo oggi il business è quello che muove il mondo. Noi non permettiamo gente di fuori che viene a vendere, a somministrare l'attività del paninaro piuttosto che del beverage. Noi in questo tipo di manifestazione vogliamo che è Terlizzi che lavori, quindi sono le attività del territorio e questo ci rende orgogliosi. E quest'anno, sto dilungando molto, lo so, probabilmente perché sono entusiasta.
0: Vai tranquillo,
2: vada con tutto l'entusiasmo, noi siamo felici.
1: Quest'anno abbiamo avuto anche, oltre al supporto valido dal comune di Terlizzi che ogni anno comunque ci supporta, abbiamo avuto anche il supporto oneroso della Camera di Commercio, ma soprattutto della Presidenza del Consiglio regionale, che comunque ci ha dato un contributo degno affinché questa manifestazione abbia questo successo. Siamo veramente contenti, io come organizzazione, ma penso tutta la città e l'amministrazione comunale.
2: Noi siamo felici di estendere il vostro invito grazie ai nostri microfoni a tutti coloro che ci stanno ascoltando, perché si sappia che questa ormai, che è nata come un'idea geniale, è diventata una tradizione di Terlizzi, in quanto è uno dei momenti più attesi del calendario estivo. Quindi diamo il là anche al prossimo anno? Possiamo aspettare?
1: Ma sicuramente, dopo questi successi, sicuramente l'anno prossimo faremo un'edizione ancora più articolata, più grande, direi, si diventa un po' difficoltoso, però sicuramente elementi di novità noi che facciamo questo lavoro ce li abbiamo. Spesso lo dico facendo un mia colpa, non apportiamo altri elementi perché non abbiamo tempo, però sicuramente vi riserviamo un'edizione 2027 ancora più ricca.
0: Sostanzialmente, Pasquale, finisce questa e comincia già il lavoro per la prossima edizione della Notte Bianca.
1: Vabbè, no, perché noi siamo impegnati anche in altri fronti, in altri comuni, quindi finisce questa e lavoreremo per altri eventi.
0: Esatto.
1: Fino all'anno prossimo ne faremo altri 100.
0: Esatto, ve lo auguriamo. Grazie Pasquale De Leo, PDL
1: Comunicazione.
0: A voi,
1: buon proseguimento, grazie.
0: Grazie a te.
3: Stai ascoltando?

0: tal proposito voglio ricordare a tutti quanti che noi qui a Terlizzi continueremo a divertirci anche dopo la chiusura della nostra diretta, perché ci sarà un DJ set, tanta musica. Proprio qui in Piazza Cavour ci sarà Mariano che vi farà divertire.
1: C'è Checco DJ che sta già preparando la propria postazione per far ballare tutta Piazza Cavour, quindi se siete qui mi raccomando, tra un po', tra una ventina di minuti cominciamo.
0: Raggiungeteci, è una notte bianca, quindi bisogna darle il giusto tempo, no? La notte bianca si consuma per tutta la notte.
1: Esatto.
0: E allora pensavo,
1: sì,
0: ma te la ricordi una notte bianca che hai fatto tu, una delle
1: ma
0: ultime?
1: Allora...
0: No, mi sembri uno che fa serate.
1: Sì, anche troppo.
0: Che fa notti bianche.
1: Anche se non
0: io
1: lo
0: la notte
1: dovrei
0: bianca
1: dire
0: che ho fatto
1: radio.
0: Forse sulla neve, l'unica che mi ricordo.
1: Ah, vedi.
0: L'anima vintage dentro di quelle con le ragnatele.
1: E da un po', quindi meno male che grazie a Radio Selene sono venuto qui. E da un po', da una decina d'anni. Tu invece?
0: No, come una decina d'anni?
1: Prima di questa era da un po' che non facevo una notte
0: ma
1: bianca.
0: Ma non ci credo, ma come
1: sì,
0: una decina d'anni?
1: Lavoro, tanto lavoro.
0: Non me la racconti giusta.
1: Tanto
0: tu.
1: Lavoro, tu?
0: Vabbè, sarà questa la volta giusta in cui farai la tua notte bianca qui.
1: Tu non perdi le tue cattive abitudini.

0: My Soul, Bruno Mars, qui su Radio Selene. Noi siamo ancora qui, ancora per, in realtà, io per un'oretta ancora qui nella notte bianca di Terlizzi. Rebecca, anche tu ti godrai un po' il DJ set che avremo dopo.
1: Ma sì, anche perché ogni volta raccontiamo tutto quello che accade, ma poi ce lo dobbiamo godere un po' anche noi in prima persona, anche perché il feedback che stiamo ricevendo è davvero positivo. Il movimento della gente non fa che aumentare, anche se insomma siamo alle 23 da quello che vedo.
0: La notte
1: quindi,
0: è giovane, la notte bianca, giovane. È giovanissima.
1: È appena iniziata.
0: Sì, quindi io vedo veramente tantissimo movimento, che quello che ci hanno raccontato anche un po' i protagonisti di questa serata, di quelli che hanno organizzato da mesi, che organizzano questa notte bianca, che c'è veramente un sentimento bello attorno a questa serata, quindi è bello poterla raccontare per radio.
1: Poi c'è da dire che il tempo è stato sicuramente dalla nostra parte, la serata è veramente gradevole e credo che ci sia da parte un po' di tutti la volontà di godersi le serate estive, quasi le ultime che rimarranno.
0: Ma non ce lo dire, no?
1: Bisogna essere consapevoli, no? Ad un certo punto inizierà l'autunno.
0: Dacci quell'illusione.
1: Ma
0: dacci quell'illusione.
1: Poi.
0: Come stanno andando? Posso chiedere? Potete avvicinarvi, io non mi posso avvicinare più di tanto. Come stanno andando questa serata, questa notte bianca? Anche al microfono.
2: Bene. Molta gente e molto divertimento.
3: Molto bella, molto bella.
0: Cos'è che vi ha colpito di più? Magari uno stand o qualcosa?
2: La musica, penso.
0: Ah, vedi, la musica. Vedi che alla fine è la musica.
1: Che continua proprio ora, è Chris Ria.

0: Buonasera a tutti coloro che si sono messi in auto adesso perché magari hanno pranzato, hanno cenato, che dico, sono le 23, hanno cenato, hanno mangiato una pizza e magari stanno tornando a casa, ma no, no, fate una deviazione perché qui a Terlizzi la notte giovane ancora, la notte bianca, la stiamo raccontando da Piazza Cavour e c'è Mariano proprio nel crocevia laddove stanno passeggiando tantissime persone.
1: Vediamo di
0: captare un po' qualche feedback, oltre ai sorrisi belli che vedo, no, della gente di fronte a noi, che cosa hanno fatto?
1: No, non vi allontanando, aspetta che sto perdendo, no, dove vanno? Buonasera, come sta andando questa notte bianca? Sono in English, no, in realtà sono di qua, di dove? Come? Stanno cercando di parlare.
0: Adoro la scusa del I don't speak Italian.
1: No, ma io ce l'ho, hanno fatto le gnorri. Buonasera, volete parlare in diretta su Radio Serena? No, ma come sta andando questa notte bianca?
2: Non ho sentito niente.
1: Come sta andando questa notte bianca?
2: Ah, benissimo, è una bellissima iniziativa.
1: Cos'è che vi ha colpito di più?
2: Le band, la musica, ha fatto raggruppare un po' di gente.
1: Avete assistito a qualche spettacolo, per esempio quelli circensi, quelli musicali, me l'avete detto. I fiori anche, avete visto qualche installazione floreale?
2: Sì, adesso li scopriremo man mano.
1: E poi mi raccomando, subito dopo la diretta, tra pochissimo, c'è il DJ set di Radio Selene, quindi venite a ballare con noi.
2: Certo, certamente.
1: Vi aspettiamo. E buona serata, buonanotte, che la notte è giovane ancora, eh. Buona serata, ci sono i gadget di Radio Selene per voi. Grazie. Quindi vedi che poi alla fine è tutto uno scoprire, Rebecca, hai capito?
0: Secondo me ti aspetta ancora il bello. Guarda che qua stanno arrivando tutti i personaggi più attivi della serata. Noi continuiamo a farvi compagnia ancora per qualche momento insieme, con un po' di musica e poi, come detto, ci sarà un bel DJ set dedicato a tutti coloro che sono qui con noi a Terlizzi.

0: Music and Light, è questo che regna qui a Terlizzi, la musica, le luci e molto molto altro, una notte bianca ancora da vivere, ancora da scoprire. Noi siamo arrivati al termine della nostra puntata, ma questo non significa niente perché la notte è giovane, come dicevamo.
1: Continua in tanti modi, ma dobbiamo fare dei ringraziamenti.
0: Partiamo da Pasquale De Leo, che è l'organizzatore di questa quarta edizione, quattro edizioni che abbiamo seguito e raccontato su Radio Selenie, quindi grazie per la fiducia, grazie alla PDL Comunicazione che crede nella forza anche dei nostri microfoni. Abbiamo voluto condividere con voi questa serata speciale, magica, ce lo avevate promesso, così è stato, è stata una serata incredibile, per cui felici di esserci stati anche quest'anno.
1: Salutiamo e ringraziamo il sindaco di Terlizzi, Michelangelo De Chirico, e poi ovviamente tutta la sua squadra, tutti gli assessori che sono anche passati alcuni da noi qui da Radio Selenie questa sera.
0: Ringraziamo per il supporto tecnico anche l'InfoPoint, abbiamo scoperto l'importanza di avere un luogo a cui rivolgersi e questo vale sia per i cittadini di Terlizzi che per tutti coloro che qui in visita hanno chiesto qualche delucidazione, sono stati utili davvero per portare a termine la nostra puntata oggi.
1: Tra pochissimo a seguire qui in diretta su Radio Selenie, se ci state ascoltando in macchina o da qualsiasi altro posto, il DJ set del nostro Dario Quagliarella fino alla mezzanotte. Invece per chi è qui a Terlizzi in piazza Cavour, mi raccomando, ce la balliamo con il DJ set di Checco DJ.
0: Ci sei tu Mariano, poi ringrazio la squadra tecnica che ogni volta ci porta in giro, che crea la nostra radio ambulante, mi viene da dire, perché ecco, lavorare a cielo aperto non è una cosa scontata ed è bellissimo ogni volta, perché abbiamo la possibilità di incontrare i nostri ascoltatori, è accaduto anche questa sera, e per rendere tutto questo possibile voglio ringraziare Teo De Marinis, Vito Antonio che è qui con noi, Mangione che ci ha seguito in questa serata e che hanno reso possibile l'installazione del nostro super gonfiabile rosso. Tutto quello che accade ve lo racconta Viviana Fasciano sulle pagine social, quindi andate a vedere tutto quello che è accaduto, arriverà poi un album con tutte le foto, grazie al mio compagno di viaggio Mariano Pizzarelli.
1: Ma grazie a te Rebecca Epifani. Vabbè, noi ci sentiamo in realtà in radio tra qualche ora,
0: sì,
1: credo,
0: no,
1: tra qualche giorno.
0: Beh, buona serata a tutti, buona notte bianca a tutti.
1: Buona notte bianca, ciao.
2: Vuoi portare Radio Selenie sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselenie.it. Radio Selenie, la colonna sonora delle tue giornate, ora ti fa ballare con la musica di DJ Dario Quagliarella.

0: Hai ascoltato la selezione musicale di DJ Dario Quagliarella qui su Radio Selene.
1: Facebook e Instagram.
0: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

0: Rififi, le migliori songs lounge, new jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selene.
1: Music is the doorway. Music is the way to escape from a crazy world. It's all about jazz.

Brothers. It's all of a jazz.

0: all about jazz from a crazy world.
1: Enzo D'Argento, da anni anima musicale di Rififi, in onda su